0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Virginia da Genova. Sono al lavoro e vorrei ascoltare Lontano di Sfera Ebbasta. Un bacio e buon lavoro a tutti.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Buonanotte Manilosi, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Signorina, per piacere ci fai ascoltare La costiera amalfitana di Rovazzi. Un abbraccio e buon lavoro.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Valerio da Alpignano. Puoi mettere Enjoy the Silence dei Depeche Mode e la dedichi al nostro Simone.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Katia da Varese. Vorrei ascoltare tutto di ultimo. Un bacio e buonanotte a tutti i manilosi.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terdesom possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Graziano da Biella. Voglio dedicare a Corrado la canzone It Takes a Fool to Remain Same dei The Ark, ti ringrazio e un saluto a tutti i lavoratori della notte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, ci fai ascoltare Euforia di Annalisa, Mara da Vigevano.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Manila, siamo Dario e Mimmo da Torino. Volevamo dedicare al nostro collega Gio Italo disco dei The Colors, grazie e buonanotte.
1: Ciao, siamo The Colors, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Davide da Abbiate Grasso. Vorrei dedicare Cabana di Rama alle mie colleghe. Un abbraccio a tutti.
2: Ciao, sono Rama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca da Vercelli. Mi faresti ascoltare Ragazzino di Fred De Palma, grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: stanza vuota.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giada e Stefano da Torino. Vorremmo ascoltare la nuova di Ernia Dedica. Grazie e buonanotte.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao Radio Manila, sono Costantino da Chieri. Vorrei ascoltare Limbo di Daddy Yankee e la dedico a tutti i manilosi all'ascolto.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao cari manilosi, sono Pina da Ivrea. Potete dedicare una canzone di Vasco Rossi ad Andrea e Erika. Grazie e buon lavoro.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
2: Ciao!

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, potresti mettere "E non c'è mai una fine" dei Moda. Grazie Valeria.

0: non c'è mai una fine.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Damiano Carmagnola. Vorrei ascoltare Singapore di Emanuele Aloia.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.
3: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Marta da Torino. Puoi mettere Parlare d'amore di Safe. Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Bruno da Torino. Vorrei ascoltare una canzone di Michael Jackson, grazie mille.

0: Ciao Radio Manila, sono Emiliana da Benevagella. Mi metti le ragazze di Clara, grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Serena, buongiorno Radio Manila, l'unica che ce le suona sempre per noi parentieri, giorno e notte, notte e giorno. Senti carissimo, io le ho chiesto la canzone di Boys Boys o se no Tarzan Boys, vedi te, e dedichiamo a tutti i marinosi, salutiamo Maria Pettinatrice, Daniele Saluzzo, Vita Margherita, Grande Trumbo, Disco Volante, Nino Panatè, Gianni Vante Carmagnola, Vante su Maria Bosco, augurando a tutti una buona giornata, a Marco Pasticcieri di Canelli. E che dire, e chi non ascolta Radio Manila sono un super game over, salutiamo tutti i nonesi, tutti quelli che vanno a lavorare, amici. Ciao signorina, da essa vatte non è panate. Buon martedì a tutti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Mario e Maria. Volevamo ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Toto Cutugno con Solo Noi. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio e ti auguro un buon riposo per quando riuscirai ad andare. Saluto tutti i manilosi, mando come sempre un bacio a Elsa, Silvia, Eleonora e Margherita. Un saluto ai panettieri, Gianni, Lino, Walter di Nona e Walter di Sommariva e le famiglie. E un saluto anche a Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao, buona giornata.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Jessica da Chivasso. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare Runaway di Lady Gaga per darmi carica. Grazie e buona giornata a tutti. Ciao Radio Manila, sono Giulia. Auguro a tutti un buon martedì e vorrei ascoltare Fragole di Achille Lauro e Rose Villan.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Buongiorno signorina, per favore questa mattina mi farete ascoltare Enola Gay. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, buon lavoro specialmente ai panettieri. Saluto in particolare Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco e i panettieri di None, Elsa e Walter. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
5: Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 5:03.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Flora da Carignano. Mi fai ascoltare amica di Annalisa e Madame, grazie e un saluto a tutti.
2: Ciao, sono Madame, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno signoria 9001, sono Lella da Carmagnone e sto andando a lavoro. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Bella così di Federica Carta. Vi auguro tutti quanti una buona giornata. Un saluto speciale a Marco e a Stefi. E chi non ascolta Radio Marina è un game over. Ciao, buona giornata, un bacio.

0: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. Siamo

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

Buongiorno Radio Manila, sono Nicola da Mondovì. Vorrei ascoltare The Riddle di Nick Kershaw, buona giornata a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, signorina per favore mi faresti ascoltare Blu ghiaccio travolgente di Tommaso Paradiso, ciao da Pino.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesco di Torino, sto iniziando col primo turno ad Amazon Torrazza Piemonte, 6:30, 14:30, vorrei ascoltare Così Presto No di Biagio Antonacci, per favore, grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Chris. Mi metteresti Tic Tac di Salmo e Gabriele Ponte? Un saluto a tutti.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Kevin da Bra. Se fosse possibile vorrei ascoltare Paparazzi di Cesare Cremonini. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Come si

Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445. Manila 9001,
3: sempre con te.
4: All I want is somebody that's gonna love me for me. Somebody I can love for them.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Diego da Nichelino. Questa mattina per andare a lavoro vorrei ascoltare Goya di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu. Cosa so?

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme ad Alice D'Amico per iniziare al meglio la giornata. Auguro a tutti un buon martedì e vi abbraccio. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: come mi piace iniziare per esempio con Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Possiamo andare con la sigla? Oggi è martedì, staremo insieme per un po', abbiamo tempo, fino alle 10?
1: Ok,

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria. C'è un maniloso che dice Manila Fast Breakfast. Breakfast. Buongiorno, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma anche quelli di testo. Funzionano?
2: Scegli una canzone nel Manila Boss.
3: Il tuo messaggio al 338 50 38 908. A lista amico.

capito cosa ho scelto per Stella questa mattina? Alana Miles, Black Velvet. Bello, bello questo gruppo, ci piace un sacco. Buongiorno Maniloso, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908, anche per i vostri messaggi di testo. Buongiorno Alice, sono Giusy da Cherasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore Genova Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: ci dividerà.
1: Entrata nel cuore dei nostri manilosi, Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio insieme, buongiorno, dicevo oggi insieme siamo alle 10, incominciano ad arrivarmi le richieste per sapere com'è il meteo, ma allora adesso vado a controllare, intanto leggo però il messaggio di un nostro maniloso che oggi compie 50 anni, buongiorno Alice, oggi è una giornata speciale, sono già sveglio perché ho dormito poco, oggi sono 50 anni, ho nella testa mille sensazioni ed emozioni per un traguardo che mi fa anche un po' paura. Ma il tempo è l'unica cosa che non si può fermare. Da poco che vi conosco, però mi sono già affezionato a tutti voi. Alice, scegli tu una canzone di Luis Capaldi. Un abbraccio, Christian da Lodi. Christian, allora tanti auguri da parte nostra. Ma sei giovanissimo, Christian. Ma non ti preoccupare. Guarda, ho scelto Forget Me, che arriva tra poco. Un abbraccio e ancora tanti auguri.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Nick. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Fuori tutto!
5: Ho capito.
4: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
6: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
7: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
8: Vivani Totac.
4: È chiaro adesso?
9: Totac.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Lewis Capaldi, l'artista, mi era stato richiesto, la canzone l'ho scelta io. Tanti auguri ancora al nostro Christian. Chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Sono Vincenzo da Torino.
0: Vincenzo,
1: se fosse possibile potrei ascoltare la canzone di Annalisa, Amica. La dedico a tutti i manilosi in ascolto. E come sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio. Ecco la Amica, Annalisa e Madame.

0: Tanto successo sta avendo questa canzone, amica Annalisa, Madame su Radio Manila, buongiorno. Chi abbiamo adesso? Oh, occhio che dobbiamo praticamente dispiegare il cubo portatile davanti a noi. Fatto?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica Stereo Love oppure Thunder? La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un bacione grande a Daniela da Saluzzo e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao!
0: Ciao, ciao Cristina, oggi praticamente voce quasi perfetta, vero?

0: Ormai con Vika Higulina su Radio Manila 338 50 38 908. Abbiamo una manilosa? Sì.
1: Buongiorno Super Alice. Stamattina, se ti fosse possibile, Sherry Lady, volevo dedicarle ai panettieri di Nonne e a Marco della pasticceria con Tiziana. Ciao da Vita, buon martedì a tutti.
0: Ciao Vita, bacio, arriva tra poco, pochissimo.

0: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

siamo tornati un po' indietro con Sherry Sherry Lady, Modern Talking, 1900 rifatti 5. Al 338 50 38 908 giungono i vostri messaggi. Buongiorno Manilosi, raccontatemi anche qualcosa di voi. Ciao, però.

Sarebbe fare un giro alla costiera amalfitana? Dovrebbe essere ancora bello il tempo, anche qua è bello. Comunque ragazzi, ieri comunque il sole di nuovo picchiava, era caldo, vero? Sì, magari la temperatura non va più su come diciamo a fine settembre, però il sole è ancora caldissimo. Saluto il nostro Francesco che mi richiede i Purple Disco Machine, scegli tu, direi anche l'ultima, va bene, ti ringrazio, vado a lavorare presto questa mattina e sono contento che posso ascoltarti. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. E allora ascoltiamoci Test My Luck, Purple Disco Machine con Meek.

Disco Machine con la voce di Meek. E abbiamo questo messaggio al 338 50 38 908. Ciao Alice, sto partendo adesso per Milano, perché se arrivo tardi poi è un disastro. Sono Roby, ti ascolto sempre, ma non scrivo spesso. Mi fai ascoltare l'ultima di Mario Biondi, ti ringrazio. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Ma certo che te la faccio ascoltare. L'ultima uscita proprio venerdì scorso, il titolo Cocktail Blue. Ed è un bel pezzettino da cubo portatile. Mario Biondi torna. Era un po' di tempo che non lanciava un singolo. Va bene, allora buon viaggio. Ci ascolterai tranquillamente sino a Milano.

0: Mario Biondi che è tornato con una canzone, diciamo da ballare, sì, no, non diciamo, è una canzone da ballare. Buongiorno Nilosi, 338 50 38 908 per questi messaggi, oggi insieme probabilmente sino alle 10, no, dico probabilmente perché vedremo, avanti.
1: Ciao,
0: chi c'è?
1: Alice, buongiorno, stamattina per favore mi fai sentire gli ABBA con Super Troupe, ho quella canzone in testa, ti ringrazio. Grazie, auguro a te tutti i manilosi una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio a Cristina di Torino e a Stordita 71. Grazie, ciao.
0: Arrivano gli ABBA direttamente dal 1900, rifatti tondi tondi.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Super Trooper Yabba su Radio Manila. Stavo guardando che mannaggia, no, è un po' cambiata la previsione. Vedi che qui ogni giorno bisogna guardare almeno 10-20 volte al giorno, e praticamente è confermato che domenica pioverà già dalla notte, tutto il giorno fino alla notte anche di lunedì incluso. Ma il problema è che anche lunedì si è allungata la pioggia sino alla sera praticamente, quindi abbiamo domenica e lunedì di pioggia. Queste sono le ultime previsioni, non so se cambieranno ancora, vedremo. Avanti.
1: Buongiornissimo Super Alice, questa mattina nel viaggio ti chiedere se mi fai ascoltare per noi DJ Oliere Achille Lauro, e saluto la splendida Donatella di San Chiafredo di Busta che adora questa canzone. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Quindi sarà la prima giornata, le prime due giornate interamente di pioggia che vediamo da un sacco di tempo, ma veramente un sacco di tempo. E infatti inizierà a piovere tra sabato notte e domenica notte, insomma intorno a mezzanotte, l'una già del sabato e l'una della domenica. In pratica, ragazzi, è arrivato l'autunno, però guarda che poi lunedì mi dà poi sole.

0: Javier Achillelauro per noi, anche questo è un successo incredibile. Allora, chi abbiamo? Ce l'abbiamo il messaggio al 338 50 38 908?
1: Ciao Alice, Marco della pasticceria di Canelli. Finalmente siete ritornati, perché c'è stato un momento che non vi sentivo più e mi ero preoccupato un pochettino. Allora, io ho il piacere di ascoltare questa mattina gli 883 con gli anni, dedicarla un po' a tutti quelli che al mattino mi salutano, Vita, Dani, i panettieri di Nore, e augurare a loro una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao, ma quando è così ditecelo, in che senso non ci siamo stati? Strano, non mi ricordo di problemi che insomma di solito ci segnalate prontamente. Vabbè, ci ascoltiamo la canzone che hai richiesto, sono contento che comunque ci stai ascoltando. Abbiamo un altro messaggio? Sì, eccolo qua. Ciao di Manila, buongiorno Alice, una canzone per me? Sono Paola di Sommariva, Perno. Vorrei ascoltare i Bee Gees, quella più bella, la dedica da Aurora di Sommariva, grazie. Ma allora ce ne sono tantissime belle dei Bee Gees, però mettiamo il simbolo, no, della carriera pazzesca dei Bee Gees, Staying Alive. Va bene, prima però cantiamo con gli 883, chiudiamo la prima ora in questo modo con gli anni. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, poi preparatevi a ballare.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: Sport. Meraviglioso.
4: Meraviglioso.
5: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? È meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.
11: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Domani è l'acuto finale di Staying Alive, Bee Gees. Per iniziare la seconda ora insieme, buongiorno Nerosi, buongiorno Nerosi. 338 50 38 908, il numero mistico, catartico, artistico di Radio Manila, che vi permette di mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ma anche quelli di testo. Funzionano una grande, tanto che ne leggo uno adesso. Sì, ciao Alice, vorrei ascoltare Noemi e Rocco Hunt, come sempre grazie mille, baci Maria di Gargallo, chi non ascolta Radio Manila Game Over, baci baci baci a te. Ascoltiamo questo grande successo del Due Fritti 25, ma guarda che l'abbiamo suonata tanto, è stata richiestissima. Oima, Rocco Hunt, Noemi, insieme.

0: Breakfast.
1: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
4: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Fuori tutto!
5: Ho capito.
4: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
6: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
7: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
8: Divani Totac.
4: È chiaro adesso?
9: Totac.
10: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. Info @studio-perrotta.com.
11: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
13: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.
18: I have a dream, I have a dream, I have a dream, I have a dream. One day, one day.

0: Make Your Math con One Day, eh? Ma allora abbiamo due messaggi, uno da leggere e uno da ascoltare. Ciao, sono Miai di Borgore di Susa. Questo weekend mi siete mancati, vorrei ascoltare fiumi di parole degli indimenticabili Jalisse di Carla a tutti quelli che mi conoscono. Ciao, ciao Manilosi, ciao, un abbraccio a te Miai, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i Manilosi, sono Diego da Settimo. Stamattina ti vorrei chiedere One Day di Bakermat. Se non ci fosse, ma almeno una canzone di Gabri Ponte a tua scelta. Un salutone, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Diego, c'era, hai sentito? Ciao Radio Manila, sono Letizia, mi sto preparando per andare a scuola, vorrei ascoltare Crepe di Rama. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Letizia, bacio!

0: Irama Crepe su Radio Manila 338 50 38 908. Prima sui messaggi. Ah, abbiamo una bella canzoncina in arrivo, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Come ogni mattina sto venendo da Cuneo a Torino per lavoro. E potrei ascoltare Dilemma di Nelly o qualche pezzo di Nelly di pop. Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Due anni dopo il cambio millennio?

0: Loop, ma mi hanno detto che non posso, dopo 14 anni di diretta non posso mettere una canzone in loop. Vabbè. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Chi c'è?
1: Buongiorno a tutti, sono Bruna di Torino, volevo ascoltare la canzone Amica di Madame e Annalisa. Grazie e una buona giornata a tutti.
0: Quando io ho detto a Bruna che era passata da poco, allora mi ha mandato un altro messaggio.
1: E allora, per favore, una canzone di Tiziano Ferro, una qualunque. Se fosse già passato, quella di Alfa Giovanotti. Grazie.
0: Ci ascoltiamo Fingo e Spingo. Tra poco, un bacio, Bruna.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Bot. Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Curare che meglio è prevenire?
11: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Pingo Spingo, Tiziano Ferro nel Manila Box Breakfast. Adesso ditemi che non abbiamo un momento super karaoke. Ah, abbiamo un momento karaoke. Ciao di Manila, sono Elio da Costigliole Saluzzo. È possibile ascoltare Vattene Amore di Miette Minghi? Grazie, che lo ascolterete da Radio Manila. Game over. E un saluto a tutti. Ma qui si canta.

0: Che non avete cantato questa canzone a squarciagola, non ci credo, non ci credo. Secondo me arriveranno anche degli Audi. Sarete degli Audi? No, ma nel frattempo devo parlarvi di RPL Group. Da RPL Group festeggiamo il primo anno del nuovo showroom con un'offerta davvero straordinaria. Da oggi puoi scegliere serramenti, porte, portoncini, blindati, avvolgibili, persiane, zanzariere e bloccare il prezzo oggi, iniziando a pagarlo direttamente nel 2027 a tasso zero. In più, fino al 31 dicembre puoi ancora approfittare delle ultime detrazioni fiscali del 50% e migliorare l'efficienza della tua abitazione con un risparmio energetico che può arrivare fino al 30% ogni anno. E c'è una differenza che conta davvero: da RPL Group la sicurezza è di serie, non un optional. I nostri serramenti includono vetri antisfondamento, maniglie di sicurezza e rinforzi strutturali in acciaio. Ti aspettiamo il 17 ottobre dalle ore 16 per festeggiare insieme il primo anniversario del nuovo showroom. E per tutti gli ascoltatori di Radio Manila, uno sconto extra dedicato. RPL Group, la sicurezza è di serie, il risparmio anche. RPL Group, via Torino 31, Piossasco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi: Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera.
6: Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Senti il silenzio che c'è.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Alice D'Amico.

0: devo salutare. Devo salutare Linda e Cecilia da Binasco che scrivono: come stai? Vorremmo ascoltare lo sento di PTN. Auguriamo a tutti una splendida giornata d'autunno. Saluti a tutti i manilosi e un doppio bacio a te. Chi lo ascolta di me nei Game More? A me? Grazie, mi mando un bacio dall'alto sulla testa. Dobbiamo fare gli auguri a qualcuno? No, più che altro dobbiamo fare un saluto.
1: Ciao, sono Silvia, oggi è il mio compleanno, vorrei ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi non ascolta Radio Manila in Game Over, mi fate gli auguri per favore?
0: Ah no, vedi che bisognava fare gli auguri? Tanti tanti auguri, allora Silvio, giusto? Un abbraccio da parte nostra, purtroppo gli 883 sono passati da pochissimo come vi avevo scritto, ma noi ti facciamo gli auguri comunque, avanti!
2: Buongiorno Ari, buongiorno manilosi, stamattina sono un po' in ritardo, direzione ospedale di Rivoli, ti chiedo se vuoi una canzone della Rose Villain, non fosse possibile mi metti un successo della Emma Marrone, grazie, un abbraccio, chi non ascolta Radio Manila Super Game Over, da Laura di Collegno, baci baci e grazie sempre di tutto.
0: Ciao Lauretta, sentiamo.
3: Io ascolto Radio Manila, Radio Manila, te le suona quando vuoi. La città è...

0: soli.
1: Rosvillen con bollicine su Radio Manila. Abbiamo un altro messaggio con degli auguri. Sì, anche perché anche l'artista che mi viene richiesta è già passata. Avanti.
2: Io sono Rebecca da Vinovo.
1: Ciao Rebecca.
2: Sto andando a scuola. Oggi vorrei fare gli auguri a mia cugina Ludovica Geli e vorrei dedicargli la canzone Direzione la vita di Annalisa. E chi non ascolta Radio Manila un game over.
1: Ciao, però gli auguri li abbiamo fatti, vero? La canzone di Annalisa la dobbiamo ascoltare però un po' più avanti. Intanto mi è arrivata la richiesta di Silvio, al quale ho fatto gli auguri pochi minuti fa, Italo Disco. Allora i The Colors ce li ascoltiamo.

Italo Disco, The Colors, quasi in chiusura. Facciamo partire la canzone successiva che ci fa fare un salto di nuovo nei tratifi, però non nei rifatti, vero? Ragazzi, gli anni qua vengono detti bene nel Manila Box Breakfast, non capisco. Salutiamo il nostro Raffaele da Collegno che scrive: mi potresti mettere la canzone dei Secret Service, Flash in the Night? Grazie mille e buona giornata. Hai capito il nostro Raffaele che torna nel 1931 per farci ascoltare un grande successo che cantavamo a squarciagola. Secret Service, Flash in the Night. Vi ricordo anche di scaricare la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito.

0: Flash in the Night, the Secret Service, in chiusura della seconda ora oggi insieme sino alle 10. 338 50 38 908, ci ascoltiamo le news. Ma con quale canzone torniamo?
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Fred De Palma, Ragazzino, a te, Pompi, Zoom, Francesco, Giuseppe e Mandrake. Chi non ascolta Radio Maniere, Game Over. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao, anche a noi ti vogliamo bene, Steffi. Tra poco, dopo le news, rimanete appiccicati.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Devo dire un segreto. La spesa la faccio solo da Coanad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 21 ottobre, dentifricio P, White System Maintenance, vari tipi, 75 ml, con il BIS. Prendi 2, paghi 1. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta. Sono le 8:04.
14: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
15: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
16: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
18: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione proclamata da FIM, FIOM e WILM arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
19: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
18: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria Eni con sit-in e blocchi stradali.
17: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. Ha dare l'allarme alla fidanzata, che era con lui scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
3: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sul boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score. 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila. Stavolta in casa Toro, 2-1 granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate, grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
17: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
16: Manila News.

0: Ragazzino, Fred e Palma, iniziamo così la terza ora. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. E chi abbiamo? Sentiamo.
1: Buongiorno. Mi faresti sentire Magia di Ramazzotti o qualunque altra canzone di Ramazzotti? E un buon martedì a tutti e chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Ciao.
0: Ciao Ela, allora abbiamo gli ultimi romantici, pronto pronto per te, già partita in sottofondo, Eros!

0: proprio questo è il titolo, Gli ultimi romantici. Eros Ramazzotti su Radio Manila, Manila Box Breakfast, oggi in versione sino alle 10. Buongiorno Radio Manila, questa mattina mi piacerebbe ascoltare una canzone che è da molto tempo che non si sente per radio. No, da noi ogni tanto si sente. Parlo di Rock Me Amadeus di Falco. Vi ringrazio e auguro una buona giornata a tutti voi. Aurelio da Torino. Un abbraccio a te, Aurelio, arriva tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
3: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
4: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
5: Casa nuova? Ristrutturi? Parti dai materiali giusti. Piastrelle, sanitari, Velux. Da Ravizza Fratelli trovi tutto, con la consulenza di chi fa questo mestiere da oltre 70 anni. Vieni a Torino in via Paolo Veronese 99A o vai su ravizzafratelli.com.
6: Ravizza Fratelli, benvenuti in casa.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Mi Amadeus, un grande successo nel 1995.
1: Sono Sofì e sto andando a scuola. Vorremmo ascoltare La testa gira o qualsiasi canzone di quest'estate. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, allora, visto che Fred De Palma è proprio passato due canzoni fa, io ho scelto Al mio paese. Buona scuola. Mi sento

0: Serena Brancara, Levante, Delia con il mio paese. Questa era una canzone estiva, una delle canzoni estive che ho scelto per la nostra mini manilosa.
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Stefano. Buongiorno. Da Mappano.
0: Ciao Stefano.
1: Ma se ti chiedessi Black Eyed Peas, Where is the Love? Una buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Stefano, tu chiedi e la canzone va in onda. Where is

0: Black Eyed Peas con Where is the Love su Radio Maniera, Maniera Box Breakfast. Ricordatevi, manilose, manilosi, gli audiomessaggi, diciamo intorno ai 30 secondi, non di più, perché così diamo spazio a tutti, ok? Avanti,
1: ciao,
0: chi c'è?
1: Sono Paola da Piceto e niente, nonostante io abbia già un'età di mezzo, sono una grande fan di Piersi, questo giovane ragazzo che è spuntato fuori l'anno scorso da un talent, e adesso c'è un suo inedito sul filo che mi piace molto, l'ho visto in concerto, non so se sia un singolo radiofonico, se sì mi piacerebbe sentirlo. Diversamente, una qualunque canzone a vostra scelta di Gabbani, che è un po' il suo mentor, diciamo così, e con una buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao Paola, l'ascoltiamo!

0: sul filo su Radio Manila, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesca, vorrei dedicare Another Way di Gigi D'Agostino al mio marito Mattia e ai nostri bimbi Andrea e Giulia. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Sul cubo portatile dopo la viabilità.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Bot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura vi segnaliamo che il traforo del Frejus è regolarmente riaperto in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Casella e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino per traffico intenso, rallentamenti sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per traffico intenso troviamo code tra Settimo e Abbadia di Stura in direzione Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: 800 900 0908. Chi abbiamo?
1: Buongiorno Alice, sono Monica da Torino, e mentre i ragazzi dal mio balcone manifestano e fanno sciopero a scuola, li sento da qui urlare. Volevo augurare a tutti una buona giornata. Se puoi mettermi lontano di Aiello, o altrimenti una di Achille Lauro. Ti ringrazio, una buona giornata a Giusy, la mia amica di Vercelli. Un bacione a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Monica, allora visto che Achille Lauro è già passato, io ti metterei l'ultimo singolo di Aiello dal titolo Te l'ho mai detto.
2: C'è qualcosa che mi ha preso.

0: Abbiamo scelto Te l'ho mai detto, l'ultimo singolo di Aiello per la nostra Manilosa. Siete su Manila, buongiorno. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, anche se, come avete sentito, anche quelli di testo funzionano ancora alla grande. Volevo salutare anche tutte le manilose e i manilosi che mi mandano un saluto, mi mandano un messaggio sui miei social personali. Grazie, siete sempre tantissimi. Grazie, grazie, grazie mille. Chi c'è? Un paio di messaggi che mi richiedono lo stesso gruppo? Sì? Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Serafino da Santera. Vorrei ascoltare se possibile una canzone di Modà, La notte. Vi ringrazio, volevo salutare tutti quelli che mi conoscono e dirvi che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Serafino, un po' di tempo che non ascoltavamo Serafino, eh. Chi abbiamo adesso?
2: Buongiorno a tutti manilosi e manilose, io sono Rebecca, sto lavorando con Ilari e Nicola. E oggi è il compleanno di Ilari, compie 45 anni e per festeggiare questa giornata vorremmo richiedere la canzone di Dei Modà, Già Solo. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio e tanti auguri anche da parte nostra. In arrivo il un singolo di Modà. Che cosa sceglierà la signorina tra poco?
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Iva Zanicchi, se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
9: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Bourbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Abbiamo scelto la notte in Modà nel Manila Box Breakfast, si chiuserà anche dalla terza ora. Stiamo insieme sino alle 10. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono la Lori. Volevo fare una dedica speciale al mio capo reparto, che oggi è il suo compleanno, da parte
0: tanti
1: mia
0: auguri.
1: E dei miei colleghi. Tanti auguri di suo compleanno. E la canzone che volevo dedicare è Nueva Yol di Bad Bunny. Grazie mille, ciao a chi non ascolta Radio Manila, è un game over.
0: Ma quindi si muove il bacino per festeggiare il tuo caporeparto?
2: Nueva Yol!

0: Bad Bunny con Nueva Yol, l'avete ballata, avete mosso il bacino? Oh, è tornato! Ciao Aziz, se poi mi fai ascoltare Chi fermerà la musica dei Puffi? Ma come dei Puffi? Dei Pooh che hanno anche suonato a Torino. Grazie Diego Pedro, Torino Nord, ieri 59. Ma tanti auguri al nostro Diego Pedro. 338 50 38 908, per i vostri messaggi. Questa è Chi fermerà la musica, versione Dufritti 16.
1: Ora si respira, hai travolto la mia barriera.

0: Adoro chi fermerà la musica versione 2 fritti 16 pu avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Giorgia da Castelletto Ticino. Vorrei ascoltare se possibile Small Town Boy. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay.
0: Un bacio.

0: Broski Beat con Small Town Boys, Radio Manila. Ciao, sono Paolo Di Borgone di Susa. E questo weekend mi sono mancati i miei clienti. Vorrei ascoltare Maledetta Primavera e dedicarla a Renato. Chi non ascolta di me è Game Over. Ciao, Manilosi. Ciao. Allora, ascoltiamo le news. Iniziamo la quarta ora insieme con, con Maledetta Primavera da cantare a squarciagola. Rimanete appiccicati.
1: La tua radio sempre.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
4: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. Due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta. Sono le 9:05.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Manila News.
0: Le
20: Le notizie su Radio Manila.
21: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del collegio cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenze nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola. Lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A. 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda a quota 0, sull'Udinese il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna da Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
20: Manila News.

0: Ah, ecco, partiamo così nella quarta ora. Beh, ci sta, ci sta. Allora, abbiamo un audio messaggio? Ce l'abbiamo? Sentiamo.
1: Ma buongiorno Alice, come va? Spero tutto bene, sono Giuseppe da Vercelli. Questa mattina ho voglia di lavorare sotto i piedi, ma bisogna farlo. Nel mandare un abbraccio a te in primis, a tutti gli speaker e a tutti quelli che mi conoscono, soprattutto alle mie amorine e a Monica che mi ha già dedicato una canzone, non so quale, devo ancora sentirla. Volevo dedicare Danza Cultura, così mi metto un po' di carica perché questa mattina voglio di lavorare 0000. Un bacione a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Vabbè, dai, dai, ascoltiamo, è già partita in sottofondo. Io vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.

0: Mi dicono che le mani lose che lavorano, questa la cantano mentre lavorano. Dove si può, dove possono tenere la radio accesa? Don Omar con Danza Kuduro, 9:15 su Radio Manila. Buongiorno, io sono sempre Alice, sarò insieme con voi fino alle 10. Ok. Ciao, sono Beba, mi puoi mettere 46 di Cesare Cremonini o un'altra canzone delle sue? Grazie. Beba, ti mando un bacio. 46 purtroppo non è un singolo per noi, ho scelto l'ultimo singolo, Paparazzi, che arriva tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
4: Ho capito.
3: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
5: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
6: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
7: Vivani Totac.
3: È chiaro adesso?
8: Totac. Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio con maestri qualificati in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
9: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
10: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
12: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
14: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
15: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
14: Ah, quindi più qualità, più scelta.
15: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
16: Asta del mobile! Geniale, vero?
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
18: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Alice D'Amico.
20: Come si...

0: Sì, no, quella era quella di Lady Gaga, questa è Paparazzi in italiano, Cesare Cremonini su Radio Manila. Avanti, chi c'è? Chi abbiamo?
1: Buongiorno Alice, sono Davide di Rifetto, sono in partenza per Torino, chiedi gentilmente, ho i Coldplay, una loro canzone, sono meravigliose, ho Brush, ascolto Radio Manila, non so che muova, ciao e grazie.
0: Ciao Davide, ti mando un abbraccio. Si sente un po' malino però, però io ho scelto per te My Universe.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Play e BTS insieme a My Universe insieme. Sentiamo, avanti.
1: Stefano e Igor, volevo ascoltare l'ultima canzone di Ultimo e augurare buona giornata a tutti e ricordare che chi non ascolta
2: la lira è game over.
0: Ciao ragazzi, ci ascoltiamo tutto.

0: lasciami il microfono. Allora, adesso
1: no,
0: me lo lasci.
1: Cioè, ma che sta cosa? Cioè, adesso io voglio entrare.
0: No, adesso,
1: adesso io sono arrivata prima, voglio entrare, scusami.
0: Tu non è che sei
1: no, ma dammi.
0: Prima.
1: No, sono arrivata prima del previsto rispetto a quello che avevo preventivato.
0: Sì,
1: cioè mezz'ora dopo, ma prima
0: rispetto. Ma non è che arrivi, prendi il microfono, le metti le cuffie, adesso vado io.
1: Guarda, sono prepotente, scusa. Infatti anche l'editore dall'altra parte che mi sta facendo anche meno con la mano,
0: infatti,
1: come vabbè, scusate, è una cosa imprescindibile. Arrivo, prendo, apro, poi ho detto: caspita, ma Alice, ma che ore sono? Non mi sono resa conto.
0: Va bene, lo facciamo così.
1: Sì.
0: Io ti posso far entrare.
1: Sì.
0: Ti posso far entrare dopo le news sulla viabilità.
1: Va bene, lo
0: però
1: accetto.
0: Però ne approfitto, visto
1: sì,
0: che arrivi da fuori, ci dici com'è il tempo.
1: Allora, vi dico questo, si sta in realtà bene. Io stavo bene. È vero che avevo la giacchina e il cappottino, neanche il cappottino, quella giacca un po' più di renna, diciamo così, sai, di quello simile renna. Simile renna, sai quella.
0: Ma sai che non si può più dire che
1: no,
0: hai il cappottino di renna.
1: Ma simile non è una renna, cioè una finta ecopelle, cioè quella plastica.
0: Renna.
1: Plastica, praticamente. Avevo su sta robina di plastica e comunque stavo bene. Dire che fa freddo, no, assolutamente.
0: No, dai,
1: non me la sento.
0: Mi sa che oggi sarà ancora una giornata
1: ecco,
0: caldina. Guardavo
1: sì,
0: che domenica e lunedì pioverà e a quel punto, come dicevamo ieri, le temperature
1: scenderanno. Io lo dico, va
0: già
1: bene,
0: subito,
1: dai.
0: Metto le mani e i piedi davanti, eh?
1: Certo.
0: L'ho già detto.
1: Certo.
0: Oh, vabbè.
1: Poi calze
0: dai,
1: di paille
0: allora,
1: via. Dai.
0: Vi lascio la Muffi che è tornata.
1: Sì.
0: Ritornata. Va bene,
1: yes,
0: dai. Dopo le avvenità, la Mucchi ci farà sapere che cosa ha preparato per pranzo.
1: Certo, perché ho preparato già anche la cena, ho anche preparato già.
0: Addirittura.
1: Sì, sì.
0: Che buono si mangia.
1: Dai.
0: A domani. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: La tua musica suona su Radio Mamma.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto! Si parte!
6: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Curare che meglio è prevenire?
11: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto.
12: Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Muoversi in Piemonte.
18: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Novara Est e Marcallo Mesero verso Milano. Rimaniamo in A4 per segnalare code per traffico intenso tra gli svincoli di Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano in direzione città. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
17: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
19: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

Beautiful James, giusto per dirvi che sono tornata, ecco, ringrazio ovviamente sempre Alice che insomma è pronto e è un po' il mio paracadute e io sono il suo, comunque ci mancherebbe, quindi ci si aiuta. Avevo un impegno questa mattina, ma sono riuscita almeno per le 9:30 ad arrivare per stare con voi, quindi il Manila Box Brunch continua in realtà, perché già l'ha aperto gentilmente Alice alle 9:00 e giusto per dirvi che la mucchia arriva. Ho aperto così con i Placebo e Beautiful James. Sapete molto bene che continuate ad essere voi protagonisti assoluti ed indiscussi di questa bellissima Radio Family che è Radio Manila, quindi vado a leggere il primo messaggio, giro la ruota, continuo a girarla così muoviamo bene le energie. Ciao Mucchi, sono Alice, puoi mettere Sawadika di Lisa delle Blackpink? Non so se è un singolo radiofonico, non lo è, oppure un'altra canzone sempre di Lisa delle Blackpink, per favore, grazie. Allora Alice, dai, spero di farti felice. Arrivano le Blackpink con Love Sick Girl.

0: Blackpink su Radio Manila, sono le 9:43, quasi 44, che stanno per scoccare. Pronto?
1: Buondì Roberta e buondì Vanilosi.
0: Ciao.
1: Sono Silvia e stamattina vorrei proprio non correre al lavoro, come al solito.
0: Che bello
1: lo
0: sarebbe.
1: Lo fa anche a voi, vero?
0: Sì.
1: Ma visto che non si può, vorrei ascoltare Stupida Libertà di Luigi Strangis. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora bisognerebbe veramente ogni tanto fare quelle giornate proprio dove ci imponiamo di fare tutto con calma o non fare proprio, vero? Sarebbe bello, eh?

parole dietro le finestre. Solo il fumo ormai mi toglie il fiato e guardo andarsene un altro settembre. Speravo almeno portasse con sé questo fortissimo senso.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figempa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
6: BEPS, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. BEPS, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Clap your hands, Kungs, su Radio Manila. Sono quasi le 10, sono quasi le 10. Tra un po' ci prendiamo il caffettino. Un po' in ritardo, sono arrivata, però ce lo prendiamo comunque sempre valido. Pronto?
1: Buongiorno, Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Ciao. Ho finito adesso di fare ginnastica.
0: Brava. Brava.
1: Tutti i giorni devo farla perché mi
0: certo.
1: Fa bene. Sono Caterina da Alba. Questa mattina volevo sentire una canzone di Malika Ayane che ho sentito l'altra settimana, che è bellissima. Si intitola Una possibilità, se è possibile quella, se no quella, una canzone a vostro gradimento. Ciao, un abbraccio a tutti, ciao a Radio Manila.
0: Ciao, un abbraccio a te, brava, che fai ginnastica, ti prendi cura di te. Importantissimo, arriva Malika Ayane, Una possibilità.

0: Malik Ayan, una possibilità. Allora sentiamo chi c'è.
1: Allora buongiorno Super Mucchi, buongiorno Radio Manile,
0: buongiorno,
1: sono Stefano, non so se la trovi il post preferito, direzione questa mattina, direzione Cervinia. Volevo fare gli auguri a mia sorella che ieri è il suo compleanno.
0: Auguri a lei.
1: E ascoltare se fosse possibile My Favorite Game dei Cardigans. Auguro a tutti una buona giornata, chi non ascolta Radio Manila un Super Game Over, un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene e buona giornata a tutti. Ciao Super,
0: ciao, un abbraccio. Allora My Favorite Game non è un singolo e qui su Radio Manila non è in playlist, ma lo è Loveful, quindi Cardigans arrivano per te.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10:02.
5: Bevo Divan Secret.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 21 ottobre prendi 2, paghi 1. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. 2 pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio, migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato, di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

spirituale questo loro nuovo singolo che li vede insieme su Radio Manila. Allora, si apre anche ufficialmente la seconda ora, quindi seconda ora insieme a voi. Ciao Roby, stamattina diamo un po' di ritmo, mi faresti sentire Moving to the Sun di Hugel, oppure se è già passata va bene Dardos di Romeo Santos? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, sono Monica. Allora arriva tutta per te Moving to the Sun.

casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

D'Argento Amico su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Bobutti e sto andando ad arrampicare. Wow, vorrei dedicare a Barbara la canzone di Vasco Rossi, Brava, che abbiamo cantato tutta ieri a squarciagole. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Quanto fa bene cantare, poi se lo fai anche con qualcuno fa ancora meglio. Ve lo dico sempre che la musica è salvifica. Poi queste di Vasco degli anni 80, questa è nello specifico del 1981, scusate, beh, ancora di più. Brava, me la canto anch'io.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile! Geniale, vero?
5: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
6: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. info@studio-perrotta.com.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno, bambole di pezza su Radio Manila alle 10:22. Tra poco merenduccia, merenduccia si fa. Io mangio il kiwi, vitamina C, voglio dire, ci sta un bel frutto, ecco, insieme a voi. Dai, pronto.
1: Buongiorno Manila, buongiorno Maria Robertina, qui il trumba da Valchiusella.
0: Eccolo.
1: Come stai Roby, tutto bene?
0: Tutto bene, grazie.
1: Meno male che sei arrivata, è bello sentirti.
0: Grazie.
1: Ascolta, oggi mi faresti ascoltare, scegli tu, o Genova Napoli di Gigino D'Alessio e Alfa, oppure l'ultima di Benge Fede, Quando viaggi da sola, mi pare. Ok, ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i manilosi, in particolare Vita, Daniele Saluzzi, Panete, Fabius De Fabien e tutti gli altri. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila che muove e non è un tromba. Ciao bella Muki.
0: Ciao, un abbraccio grande. Alfa e Gigione D'Alessio arrivano con Genova e Napoli.

0: Ciao Radio Manila.
1: Ciao
0: Francesca Gabriella.
1: Ciao Francesca.
0: Se nell'anima di Gianna Nannini a mio figlio Alessandro, che non c'è più. Un bacio, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ciao Francesca, grazie per essere passata di qui a dedicare questa bellissima canzone ad Alessandro, che è vero, non è più qui, ma è solamente da un'altra parte.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un clic e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un clic. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo code per un incidente tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione Milano. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, per un veicolo in fiamme, segnaliamo code tra Ovada e Masone in direzione Gravellona. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberto.

Ciao, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo. Stamattina mi piacerebbe sentire, se possibile, Isla Bonita di Madonna. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Beh, è super possibile. Dal 1986 ci ascoltiamo Madonna.

0: Ciao Roby, sono Mati, vorrei ascoltare una canzone di Ultimo, se fosse possibile altrove, dedicarla a me e a mia mamma che ci sta ascoltando da casa. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora un saluto anche alla mamma. Sentiamo ancora questo messaggio.
1: Buongiorno. Pronto? Radio Manile, sono Roberto da Verzuolo.
0: Ciao Roberto.
1: Volevo ascoltare una canzoncina, se ci fosse, quella di Bertoli, Pescatore, se ce l'hai. E se no invece una canzone di Ultimo, degli 883, vedete voi, va bene? Grazie mille, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manile è un super game over.
0: Allora facciamo così, prima di fermarci ascoltiamo ancora leggo ancora un messaggio. Ciao, buongiorno Super Roby, oggi per il sottoscritto compleanno raffreddato, mannaggia, se possibile scegli tu una canzone oppure associami ad altri manilosi, grazie, buona giornata a te e all'intero staff di Manila. Stefano da Varese, chi non ascolta Manila è game over, ribadisco Roberta Mucchi, il sole nelle giornate delle manilose e dei manilosi sicuramente le rendi migliori, grazie, siete voi in realtà che rendete migliori le mie, su questo proprio non c'è dubbio, ve lo posso assicurare. Allora tra poco facciamo così, arriva Ultimo, così vi accontento un po' tutti, e arriva con Altrove, ancora tanti auguri ste, e noi ci fermiamo ma solo per poco e ritorniamo su Radio Manila.
2: Se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
7: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
8: Ho capito.
7: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
9: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
10: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
11: Divani Totac.
7: È chiaro adesso?
12: Totac.
13: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
14: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
16: Radio Manila te le suona quando vuoi.
17: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
18: Da quant'è che non sbagli senza più?

0: Altrove ultimo su Radio Manila, mancano 10 minuti alle 11. Sentiamo chi c'è.
1: Pronto? Una bellissima Roby. Sono Roberta di Pecetto.
0: Ciao Roby.
1: Dato che Biagio, che volevo richiedere, l'ho sentito adesso, okay. Richiederei Olly con questa domenica. E comunque ieri ero ad una visita, sì. E c'era Radio Manila,
0: anche sì?
1: Lì siete fantastici, vi adoro. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Roby, buona giornata.
0: Ciao, grazie a te. Vedi, siamo un po' dappertutto, lo so bene, ci fa tanto piacere. Allora Olly arriva con questa domenica, ce l'ascoltiamo insieme.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giulie su Radio Manila. Allora Manilosi, vi ricordo le nostre pagine sui social, mi raccomando seguiteci, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, mi raccomando scaricatela, veramente importantissimo, così potremo sempre essere con voi, potrete anche magari andarvi a riascoltare i vari Manila Box per capire se la vostra dedica è passata o meno. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sei solo tu di NEC, dedicato a Roberta e i suoi meravigliosi occhi azzurri pieni di sogni. Marco da Collegno, che bellissima dedica d'amore. Allora arriva NEC, Sei solo tu.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:03.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: Meraviglioso!
8: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29€.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
13: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capol debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
16: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
17: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società.
16: Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, recitra invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
18: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
15: Domani grande attesa per Roma-Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto "Non dimenticheremo mai chi siamo stati". Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita al Forum il Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20:30, riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese, Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

Easy del 2003, questo è stato un successo enorme, successo mondiale. Allora sentiamo chi c'è, anzi vado a leggere il prossimo messaggio. Buongiorno Mucchi, sono Elisa, posso richiederti Cabana di Rama? Grazie, un buon lavoro a tutti i manilosi in ascolto e a te. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, grazie, grazie infinite. Siamo in tanti, siete in tanti questa mattina, Manila Box Brunch è bello affollato, mi piace, mi piace. Allora adesso ci ascoltiamo i Rama con Cabana.

0: Buongiorno carissima Roberta, sono
1: Ciao.
0: Raffaele da Collegno.
1: Ciao Raffaele.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Ascolta, vorrei dedicare una canzone alla mia carissima amica del cuore che si chiama Laura. La canzone si chiama Polina, Fake You Love. Io ti ringrazio.
1: Grazie, augurandoti a te
0: un buon lavoro, e chi non ascolta Radio Melilla è un game over. Buona giornata a
1: tutti. Ciao, ciao, grazie. Grazie a te Raffaele. Allora, dal 2014 Polina arriva con Fade.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
3: Casa nuova? Ristrutturi? Parti dai materiali giusti. Piastrelle, sanitari, Velux. Da Ravizza Fratelli trovi tutto, con la consulenza di chi fa questo mestiere da oltre 70 anni. Vieni a Torino in via Paolo Veronese 99A o vai su ravizzafratelli.com.
4: Ravizza Fratelli, benvenuti in casa.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila te le suona.

Chiara insieme a Big Mama, il linguaggio del corpo su Radio Manila alle 11.22. Ciao super manilosi, sono Pina dalla Mac Tre. Vorrei dedicare Luca Carboni con l'inno nazionale ai colleghi e amici. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ci ascoltiamo questa canzone di Luca Carboni del 1995.

0: Inno nazionale del 1995. Luca Carboni su Radio Manila, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Valeria da Bellinzago Novarese. Ciao,
0: ciao
1: Robby, come stai?
0: Bene,
1: tutto bene?
0: Grazie, sì.
1: Vorrei ascoltare 50 special dei Luna Pop e dedicarla a me, a te e a tutti i manilosi in ascolto. E chi ne ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, abbiamo sentito Cesare Cremonini proprio poco fa insieme ad Elisa con Nonostante Tutto, quindi non posso riprogrammarlo, però dai, tra mezz'ora arriverà il Pompi con il Banana Time e potrete tornare a richiedere tutto ciò che volete. Ciao, sono Simone da Fossano, potreste mettere Wonderwall degli Oasis. Grazie, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over? Come si dice, fuori gioco? Te lo dice Michele Placido.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona perché mia.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
8: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Roberta Mucchi.

Band Aids, Katy Perry su Radio Manila alle 11.37. Allora andiamo avanti, e questo è un messaggio per la mamma che insomma prima ha condiviso con noi, ecco, un dolore non indifferente. Non posso fare a meno, buongiorno Mucchi, non posso fare a meno di abbracciare la mamma di Alessandro che ha appena richiesto la canzone della Nannini. Circa un anno fa ho quasi perso mio figlio in un brutto incidente in moto. Non passa giorno che io non pensi a quel maledetto giorno e ringrazio i medici della terapia intensiva del CTO che me lo hanno salvato. Tanto affetto per quella mamma, un abbraccio. Susanna di Druento, grazie Susanna. Diciamo sempre di essere una grande famiglia, quindi è normale che un sacco di manilosi, sentendo ecco una mamma ecco con il cuore abbastanza a pezzi, giustamente si riconoscano e le facciano arrivare tutta la vicinanza, chiaramente. Allora si va avanti, ciao Radio Manila, sono Igor di Montanaro e Stefano di Leini, vorremmo sentire una canzone degli AC/DC a tua scelta. Salutiamo Ciro dell'Officina di Torino e chi non ascolta Radio Manila. E Game Over, allora dal 2014 ci ascoltiamo Rock the Blues Away.

E anche oggi non potevano mancare le perle del nostro Fabius De Fabienne. Perché piangere sul latte versato quando si può ridere sul vino bevuto? Effettivamente sono punti di vista, ma è vero. Ciao Mucchi, volevo se possibile ascoltare Californication dei Red Hot Chili Peppers e dedicarlo a Marcella, a Robby di Pecetto, a Daniela di Saluzio e al mitico Trumba. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Fabius De Fabienne. Saluta Marina. Marina Greco, certo, la salutiamo. Un abbraccio grandissimo alla nostra collega. Californication arriva.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
1: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
1: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
3: A tutto Gas. Con Giagas.
1: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
4: Hai bisogno di un finanziamento? Figenta è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
5: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alghero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Clash su Radio Manila. Mancano 10 minuti alla fine del Manila Box Brunch. Pronto?
1: Buongiorno. Buongiorno. Volevo dedicare a Sabri Lokita "Scrivili Scemo" dei Pinguini. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E arriva "Scrivile Scemo" i PTN su Radio Manila.

0: No.
1: Buongiorno Radio Manila.
2: Buongiorno.
1: Ciao Nicola di Ischia Traslochi.
2: Ciao.
0: Ciao, sono Yassin di Ischia Traslochi.
2: Ciao.
0: Grande Trasloca a Torino.
2: Bravi.
1: Volevamo ascoltare La testa gira. E chi l'ascolta Radio Manila?
2: Ciao ragazzi, un abbraccio. Arriva Fred De Palma insieme ad Anita ed Emi Schilla. La testa gira per voi.

Allora dai, in corner ancora una al volo, visto che sono arrivata un po' più tardi oggi. Ciao Mucchi, sono Mattia, mi metteresti i Parafulmini di Giorgia? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, game over.

0: Allora, ho invaso di un minuto il banana time.
1: Allora,
0: non
1: scusa.
0: So cosa posso fare per riparare. Cioè, ti lascio qualcosa sul tavolo.
1: No, allora, no, visto che sei entrata a casa mia,
0: è vero,
1: ecco,
0: vero.
1: Adesso lavi i piatti.
0: Adesso lavo
1: i piatti. Da sistemare i letti, che stamattina sono scappato di casa. Poi c'è da lavare il bagno.
0: Ah, pure. Ah, caspita, non è solo una roba.
1: Io adoro pulire il bagno. Mi credi, mi dà una soddisfazione pazzesca.
0: Anche a me piace pulire il bagno, più che far la lavastoviglie, caricare la lavastoviglie.
1: Lo faccio perché bisogna farlo, ma il bagno, quando poi esci fuori, che senti quell'odore di pulito.
0: Profumo, sì, è vero. Anche a me piace pulire il bagno.
1: Chissà se i nostri manilosi dà la stessa soddisfazione.
0: C'è una stanza della casa che
1: brava.
0: Avete più soddisfazione a pulire. Che quando, oppure anche bello quando tutto il pavimento è pulito e c'è la casa che profuma.
1: E senti il profumo di pulito.
0: Sì, e non
1: che
0: vedi
1: poi non
0: gli
1: è
0: aloni.
1: Il profumo del deodorante, proprio
0: no,
1: di pulito.
0: No, è di pulito, bello, sì, una sensazione meravigliosa. No, noi che siamo anche un po' maniaci e pompi degli odori, dei profumi, ci piace tutto bello pulito, lindo, disinfettato.
1: Ma adesso io un pochino meno, ultimamente vivendo in un contesto abbastanza particolare.
0: Vabbè, è chiaro
1: è
0: che
1: difficile
0: se poi
1: tenere
0: giardino
1: pulito,
0: e tutto ok, però è bello quando poi senti l'odore di pulito. Non sono tutti così, c'è chi se c'è bene, se non c'è. Invece a noi piace proprio.
1: Piace. Chissà
0: bene.
1: Se i nostri manilosi, no? C'è una camera, una stanza della casa particolare che quando la puliscono dicono: ah, che bello!
0: Ecco.
1: La cabina armadio, cos'è?
0: Ecco, no, Fabius mi scrive la cantina.
1: La cantina.
0: È la stanza che adoro pulire. E intanto ci ha mandato le zucchine imbucunate con carne trita, parmigiano, vabbè, va.
1: Beh, è vero, è anche
0: guarda
1: bello
0: te.
1: È anche bello pulire la cucina dopo aver cucinato e mangiato.
0: Beh, certo,
1: quindi.
0: Infatti, comunque adesso guarda cosa mi ha fatto vedere Fabius. Vabbè, mannaggia. Faccio finta di niente e me ne vado. E noi ci risentiamo domani nel brunch. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22 extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino uscita Biandrate Vico Lungo.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.
11: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila. Radio Manila.
14: Ora esatta, sono le 12 e 6 minuti.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova Salis riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Mykolaiv. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio, si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: Manila News.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Salvo con Pensiero Stupendo. Allora, ho sentito davvero di tutto in questi anni durante il Manila Box, ma non la, che cos'è, trombonite? No, non oso pensare.
1: Ciao Bobby!
0: Ciao!
1: Il MacGyver di Grugliasco!
0: Ma perché devi parlare
1: oggi
0: così?
1: Oggi mi è venuta la trombonite del tromba. Non so come mai.
0: Contento te.
1: Ma allora, visto che mi è venuta la trombonite, direi che ci ascoltiamo un bel tuca tuca tuca.
0: Ah, ma allora è proprio...
1: L'ho inventato io.
0: È un caso irrecuperabile.
1: Per salutare tutti i manilosi che ci ascoltano, un abbraccio sempre a voi che ci tenete compagnia tutto il giorno, e chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao ciao.
0: Ciao. Allora, visto che ti è venuta la trombonite e a me il tromba rimane sullo stomaco come la cipolla a mezzanotte, no, sto scherzando, non lo so se andrà in onda quella canzone, lo scopriremo tra poco.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
6: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
5: Ah, e per la cucina?
6: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
5: E per i pagamenti?
6: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
5: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
7: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare.

0: auto, caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Vanilla, falla suonare tu.

Figuriamoci, lui si è sentito nominare e ha scritto grandissimo con la trombonite. Figuriamoci, l'ha messo in mezzo. Vabbè, ma dai, allora, so che è carino ogni tanto imitare alcuni ascoltatori, alcuni manilosi, è vero. Adesso mi ricordo che un po' di anni fa in una radio c'era il vecchietto del Far West e noi abbiamo il Trumba, il vecchietto del Manila Box. Allora, buongiorno, è possibile riprodurre L'anima balla di Olly? Vorrei dedicarla ad Aurora del centro estetico L'isola che non c'è, sempre in ascolto, grazie in anticipo, firmato Alberto. Ciao Alberto e un saluto ad Aurora del centro estetico L'isola che non c'è.

0: Gialla, saluto anche la mia sister della Ghetto della Gelata che mi ha mandato la foto e mi ha scritto: ti ascolto dalla stanza dei misteri mentre salto la corda, hai capito? Beato te che riesci a saltare la corda. E poi c'è anche il messaggio audio della nostra manilosa Giorgia. Ciao Giorgia.
1: Ciao Radio Manila, ciao Davidina, come stai? Sono Giorgia, la settima. Volevo chiederti la canzone di Mengoni, Giornate Perse, se fosse possibile. Auguro a tutti i manilosi in ascolto una buona giornata. E allora, io tutte, chi non ascolta Radio Manila, che muovere. Ciao, un bacio da me.
0: Ciao Giorgia. Allora, arriva il nuovo singolo di Marco Mengoni con Giornate Perse.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco, non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Marco Mengoni, Giornate perse, la canzone scelta da Giorgia, e vedo un'immagine meravigliosa di una portafinestra tutta vetri, poi c'è una tenda e questo arco in mattoni meraviglioso, e mi scrive il nostro amico Emanuel, forse è da lì che ci sta ascoltando. Ciao Pompi, come stai? Sono Emanuel di Piscina, volevo chiederti se mentre sono al lavoro potevi mettermi Bohemian Rhapsody, almeno mi dà un po' di carica. Ciao a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manile è un super game over.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Questo è il nuovo singolo di Pierci sul filo, la canzone che ha richiesto Daniele da Torino. E adesso invece arriva la Bettina che scrive: ciao Manila, sono Bettina, mi fai sentire una canzone che non sento da tanto, Ritmo di Carolina Marquez. Saluto tutti quelli che ascoltano e chi non lo fa è ovviamente game over. Allora, un saluto alla Bettina, un abbraccio e ascoltiamo questa canzone di Carolina Marquez con Ritmo.

sentir nella tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono, plasmare il ritmo nella mente.

Intanto volevo far sapere che è passato un quarto di secolo dall'uscita di questa canzone di Carolina Marquez, il ritmo era il 2001, e adesso andiamo indietro di qualche anno al 99, di pochi anni, due anni. Con la scelta musicale di Federica, che scrive: volevo dedicare una canzone a Giulia, Girasole di Giorgia, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Federica, un saluto anche a Giulia, e arriva Giorgia con Girasole.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Fuori tutto!
2: Ho capito.
1: E fatelo sapere alle radio!
2: Va bene.
1: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
3: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
4: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
1: Divani Totac. È chiaro adesso?
5: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
6: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
7: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
8: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
10: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ligabue è qualcosa per te. Adesso arriva la prossima scelta musicale per Christian. Ciao Pompi, mi piacerebbe ascoltare l'ultima di settembre. E chi non ascolta Radio Manile, game over. L'ultima si intitola Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quella punta.

da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: Settembre con le lentiggini, e adesso arriva il messaggio audio al mio amico Saverio. Ciao Saverio.
1: Ciao Davide, sono Saverio, tutto bene?
0: Sì, tu?
1: Beh, ogni tanto quando ci siete mi faccio vivo.
0: Ah, grazie.
1: Ascolta, potrei richiederti una canzone di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, e dedicarla a Marianna che lavora al Bennett di Chivasso.
0: Che salutiamo.
1: E dirle che la sto aspettando. Ti ringrazio, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Se
0: ciao.
1: Non puoi metterla, va bene anche Vasco Rossi con Sto pensando a te.
0: No, è già in
1: ciao
0: onda.
1: Ciao Davide, un abbraccio.
0: Ciao Saverio. Allora, è già in onda Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Insa ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Insa.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
14: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana, il cardinal Parolin, segretario di Stato.
15: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
14: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
13: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League. Alle 21 i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori Cristian Chivo e Max Allegri.
16: Ma
3: abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
4: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
13: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Manila News.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.
16: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in mutande.

0: San Giovanni, ok, buonanotte, siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. C'è il messaggio audio di Maria Grazia, ciao.
1: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro, mi metteresti Ti ho vista cadere di Masini oppure una canzone di Loredana Bertè? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Ciao Maria Grazia, buon lavoro. Arriva Marco Masini e poi Ti ho visto cadere.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Fuori tutto!
3: Ho capito.
2: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
4: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Divani Totac. È chiaro adesso?
6: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sui social, c'è anche di mezzo Guè, e quindi è un po' un rispolverare un grandissimo successo del passato rivisitato. Queste versioni piacciono un sacco, no, a chi realizza video sui social. Allora, chissà se è social la mia amica, sì, perché io la seguo su Instagram, la Stefi. Ciao Stefi.
1: Ciao Pompi, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Ramazzotti e Giorgia, Una storia importante, a te, Zumbe, Francesco, Giuseppe, Alessio e Mandrake, che non ascolta Radio Maniera e ti muovono. Un bacio, ti voglio bene. E ciao. Oggi per stasera cucino l'arrosto.
0: Buono.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao. Ecco, a proposito, visto che stasera fai l'arrosto, fai un bel video come hai fatto l'altra volta quando hai preparato le lasagne. Così chi ti segue su Instagram guarda come prepari l'arrosto, così poi uno copia, lo fa come lo fa la nostra amica Stefi. Arrivano Giorgia ed Eros Ramazzotti, Una storia importante.

0: Giorgia con Eros Ramazzotti, una storia importante. E adesso arriva il messaggio del nostro Bettino. È lui, sì, è Bettino.
1: Ciao, bel
0: scusate, bombi, no,
1: Bettino.
0: Non vedevo la faccia.
1: Torino fai le commissioni. Intanto ti ascolto.
0: Meno male.
1: Senti, quanto sei bello.
0: Anche tu.
1: Senti, questo martedì, che tipidino, ma si sta troppo bene. Io lo senti il mare d'inverno della mitica Loredana Bertè, l'iconica. Senti, auguro a tutti i manilosi uno splendido pomeriggio. Chi non ti ascolta è proprio che ti non ti muove. Sei il mio corazon, pompi il mio corazon. Bacino da Bettino, ciao.
0: Ciao Bettino, grazie, è troppo buono. Loredana Bertè con il mare d'inverno.

Inferno per il Bettino, sempre sorridente. Allora arriva la prossima scelta musicale al 338 50 38 908, il numero per inviare il vostro messaggio con WhatsApp. Ciao Pompi, mi faresti ascoltare all'estate di John Wayne di Gualazzi? Chi non ascolta Radio Manila è sempre game over.

0: Ciao, sono Rafael Gualazzi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona perché mia.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora un buon martedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona-Toce sono presenti code tra Novi Ligure e Masone verso Genova e tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati per lavori tra gli svincoli di Asti Est e Felizzano verso Piacenza. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Sulla statale 456 del Turchino si viaggia a rilento tra Gnocchetto e Masone in entrambi i sensi di marcia. Questo appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.

Aiello con Te l'ho mai detto. Allora, c'è la nostra Micalella da Carmagnola che voleva ascoltare una canzone. Io ho trovato questa, che è la versione originale. Mi scrive: mi ricorda la mia bellissima vacanza in Tunisia, all'isola di Gerba. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci, ti mando alcune foto. Me la mandate. Bellissima la Tunisia. Adoro.

0: Saluto Lella da Carmagnola, è un bacione, belle, bellissime le foto che mi hai mandato, poi vabbè, con un posto meraviglioso che io adoro e porto nel cuore. E abbiamo la prossima scelta musicale, è tornata, sapete chi? Adesso ve lo dice lei. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno. Maglosi, eccomi tornata, sono Mary P, la parrucchiera.
0: La parrucchiera.
1: Mentre faccio una tinta e l'altra, vi chiedevo se per favore oggi potete passare un brano un po' antico, diciamo così, un po' per ricordare i vecchi tempi. Mi piacerebbe ascoltare con le mie clienti I Giardini di Marzo di Lucio Battisti.
0: Ah, però.
1: E niente, chi non ascolta Radio Manila è gay mover.
0: È presa bene la nostra amica, un bacione e arriva Lucio Battisti con I Giardini di Marzo.
2: Il carretto.

0: Fantastici premi! Realizza i tuoi desideri con Happy You! Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
3: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Abbiamo con Acquario la scelta musicale di Giorgio, che saluto. Ciao, buon pomeriggio, e buon pomeriggio anche alla mia amica, eccola qua, Marcella. Scusate, oggi ho perso i messaggi. Ciao Pompi, puoi far ascoltare Alghero di Giuni Russo? Stasera parte il traghetto che porta Andrea ad Alghero per fare una gara in bici da giovedì mattina. Grazie, buona giornata con il sole. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, salutoni Marcella. Ho visto in TV già la pubblicità di Natale, addirittura, cioè siamo appena entrati in autunno, già si pensa a Natale, vabbè dai. Allora, un abbraccio alla nostra Marcella, saluta Andrea e ascoltiamo Giuni Russo con Alghero.

0: Giuni Russo, Alghero, la scelta musicale per la nostra manilosa Marcella e per Andrea che va nella splendida Sardegna perché giovedì avrà una gara in bici. Allora abbiamo la prossima scelta, c'è Daniela. Ciao Daniela, buongiorno.
1: Ciao Davidino, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Ben arrivato, come stai?
0: Bene, tutto bene? Tutto bene?
1: Io sto tornando al lavoro. Avrei piacere di ascoltare Fiorella Mannoia con Perfetti Sconosciuti, se
0: va
1: puoi.
0: Bene.
1: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro un buon pranzo per quando lo farai.
0: Stasera.
1: Un buon pomeriggio, una buona serata a te, a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Daniela da Saluzzo. Ciao, grazie.
0: Ciao, arriva Perfetti Sconosciuti.

0: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:59 minuti.
3: What? Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
6: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
7: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. Due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Davide Pomponi.

terza ora del Manila Box Banana Time con la nuova The Purple Disco Machine e siamo pronti ad ascoltare le vostre scelte musicali richieste al 338 50 38 908. Voglio salutare Simone da Fossano che vuole ascoltare una canzone di Carl Brave. Abbiamo scelto poi noi il brano, volevo salutarti, augurarti un buon martedì e poi volevo anche salutare Manuela che in questo momento è in auto, sta andando a lavorare e ha voglia, avrebbe voglia di tornare in vacanza. Ciao, un abbraccio magari, sarebbe bello, no? Avere un bottone, tu lo premi e vai in vacanza, anche solo per mezza giornata. Arriva Carl Brave con Max Gazzè, Posso.

0: Brave con Max Gazzè. Posso? E arriva il messaggio del nostro amico. Allora, secondo me non si fida molto. Adesso stavo rispondendo a Mimmo da Inverno che scrive: ciao Pompi, mi saluti Riccardo, il mio collega che soffre sempre di cervicale. Io vorrei fargli un massaggio, ma lui niente, perché ha paura che gli faccio del male addirittura. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Vabbè. Allora, io non ho mai massaggiato un collega, comunque va bene lo stesso, dai. Un abbraccio a voi, buon pomeriggio, divertitevi là in ufficio e arriva la prossima scelta musicale. Ciao bellissimi, potete mettermi Mezze Verità di Gigi D'Alessio? Grazie mille Mary. Allora, un abbraccio alla nostra manilosa, arriva Gigi D'Alessio.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Altro che mezze verità, questa canzone di Gigino è davvero una grande verità, purtroppo. Allora, abbiamo il messaggio di Fabius, De Fabian, non ho capito cosa ha detto.
2: Buon Natale, Pompi! Senti che profumo di pandoro e di panettone.
1: Non bevete caffè corretto.
2: Tanti auguri a tutti i manilogi di buon Natale, Fabius De Fabian.
1: Non esagerate con la grappa nel caffè, mi raccomando, Fabius. E poi c'è il nostro amico. Ciao Luca.
3: Ciao Pompi, com'è? Tutto a posto?
1: Bene.
3: Sono Luca, sto andando a lavoro in questi 40 minuti di strada. Vorrei ascoltare Amedeo Minghi con Mietta, con Vattene Amore. Non so se sia un singolo radiofonico. E se no, una canzone di Ultimo. Ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio. Allora, dobbiamo pazientare un attimino per scoprire se la canzone che richiede Luca è un singolo radiofonico oppure no. Chissà.
4: Manila Box.
5: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
6: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
7: Sì, ma sbrigati!
6: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
7: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas. Con Già Gas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figempa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
10: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. Info @studio-perrotta.com.
11: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
12: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Amedeo Minghi e Mietta Vattene Amore è un singolo radiofonico e quante volte l'abbiamo suonata questa bella canzone. Allora, anche se non è firmato il messaggio, saluto la nostra Manilosa che prende il sole in barca, io lo so perché vedo, e scrive: ciao, potete mettere Lontano di Sfera Ebbasta, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Spera e basta con Lontano per la nostra Manilosa che prende il sole. Ciao, buon pomeriggio e arriva il prossimo messaggio, c'è un messaggio audio. Ciao.
2: Ciao Pampi. Ciao. Sono Valeria Bellinzaga Novarese.
1: Ciao,
2: come
1: Valeria.
2: Stai?
1: Bene,
2: tutto
1: tu?
2: Bene.
1: Tutto a posto?
2: Vorrei ascoltare Aranciuta con Albatroz.
1: Va bene.
2: E dedicarla a tutti voi, ai radio, ai manilosi in ascolto, a te.
1: Grazie.
2: E chi ne ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao a tutti e grazie per la compagnia.
1: È un piacere. Ciao Valeria.

0: Saluto la mia amica Valeria, ciao, buon pomeriggio, e buon pomeriggio anche al nostro amico.
1: Ciao Radio Manila, potete mettere Mahmood tutta gold?
0: Va bene.
1: Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: richiamerò.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Viva la vita, stupenda questa canzone, bellissima, ed è bello anche il messaggio del nostro amico Salvatore, che vuole fare una dedica speciale. Bravo, ciao.
1: Ciao Pompi, Salvatore dalla provincia di Torino, come stai? Tutto bene?
0: Bene, bene.
1: In questo momento mi sono fermato qui a Susa, un bel panorama. Ah. Ah, ho detto, cosa faccio? Telefono a Radio Manile, facciamo una bella dedica. Dunque, la dedico, sai chi la dedico? A me e mia moglie. Ultimamente i figli ci trascurano, siamo sempre lì a correre a fare. La mia moglie Anna, che da una vita che siamo assieme, dico che l'amo tanto.
0: Sti figli.
1: Specialmente a fare una visita di controllo, roba di spirometria ossea, cose del genere, un po' delicata, ma sicuramente andrà bene.
0: Sicuramente, vedrai.
1: Faccio tanti auguroni, e se mi metti una bella canzone di Renato Zero più su. E se in caso fosse già passato cosa, un'altra anche di Alla Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me.
0: E adesso bene, mi metti in crisi.
1: Va bene. Ciao ciao, stammi
0: Salvatore.
1: Bene, sei sempre grande.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao Salvatore.
1: Ah, dimenticavo, ti ascolta Radio Manila, è un game over.
0: Va bene. Allora, sti figli, io vorrei capire una cosa. Come mai, no? È che sfuggono, non si fanno sentire, però poi tornano quando hanno bisogno. Vero che si fanno sentire solo quando hanno bisogno? Non tutti, ci mancherebbe. Allora, ho scelto questa bellissima canzone di Renato Zero con Più Su.

0: Sono sempre indeciso quando richiedono Renato Zero con Più Su se mandare in onda questa versione o quella live, perché sono belle entrambe, ma quella live secondo me ha quella magia che regala il momento, no, dove tutto il pubblico canta insieme al grande Renato Zero. Bellissimo questo brano, bella anche la prossima canzone. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, sono Mirko da Torino. Ciao, sono in cantiere che sto lavorando e vorrei ascoltare La Testa Gira. Ascolta Radio Molina, Game Over.
0: Fa ridere La Testa Gira, eh beh, in cantiere non gira solo la testa secondo me. Vabbè, salutiamo Mirko e ascoltiamo Fred De Palma, Anita e Miss Killa con La Testa Gira.

0: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
4: BEPS, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. BEPS. Ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
6: Signora, dipende dal sogno.
5: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
6: Ma facile da usare.
5: Ecco, è un po' classica.
6: Ma moderna.
5: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
6: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli. E arriva il messaggio della Stefi dello studio Savoini di Riva di Chieri, che scrive: vorrei sentire gli anni degli 883 oppure Vasco con Rewind. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Baci.
1: Ciao.

0: Vasco Rossi con Rewind. È arrivato questo bellissimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Ale e volevo dedicare alla mia migliore amica Arianna la canzone di Brescia, Serenamente, ed insieme aspettiamo di scoprire chi si nasconde nel suo pancino. Le mando un bacio e un abbraccio forte. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Brescia con Serenamente. Saluto Ale, che dedicava questa canzone alla sua migliore amica Arianna, e poi ha scritto: aspettiamo di scoprire chi si nasconde nel suo pancino. Adesso poi voglio saperlo anch'io, domani mi raccomando a quest'ora mandate il messaggio così lo scopro anch'io. Un bacione grandissimo, un bacione grandissimo ai nostri amici che sono appena tornati da dove?
1: Ciao Radio Manila, siamo Carlotta e Diego e ci stiamo dirigendo verso casa perché siamo appena atterrati da Cracovia. E vorremmo ascoltare Big Hit di Michael Jackson. Chi non ascolta Radio Manila è
2: Super Game Over!
0: Senti come sono allegri, no? Quando tornano dalle vacanze, l'energia che hanno i nostri manilosi. Arriva Michael Jackson!

0: Salutiamo i nostri manidosi che sono appena tornati dalle vacanze, da un viaggio meraviglioso, bellissimo. Tu quando è che mi porti in vacanza da qualche parte, Federico?
1: Prendiamo le ferie.
0: Tanto. Onda. Allora, ieri dall'altra parte, cercando le varie notizie, sì, gli appunti, ho visto che c'era un annuncio di un sito immobiliare, sì, che vende un'isola con tanto di casa, sì, di mega villone.
1: Mega.
0: Con due piscine, ma non mi ricordo dove.
1: Vabbè, dove no, non te lo ricordo.
0: Non me lo ricordo, posto meraviglioso, e hai questa stradina che ti porta sino a quest'isola, sì, percorribile con l'auto, ovvio, la stradina.
1: Quindi.
0: E quindi arrivi in questo atollo meraviglioso, con questa casa, ripeto, con due piscine, con il

0: il tuo pezzo di spiaggia con le palme. Ma ragazzi, ma io ho detto, ma l'avranno, l'avranno realizzata con l'intelligenza artificiale?
1: C'è, c'è
0: no.
1: il dubbio di sti tempi.
0: Poi guardando le altre foto, no, no, è un annuncio serio.
1: Tutto vero.
0: Ma non c'era il prezzo.
1: Il prezzo è trattativa riservata.
0: Vabbè, niente. Ma se
1: c'hai qualche milione da parte,
0: non lo so quanto varrà quella.
1: L'hai messo da qualche parte, un milioncino,
0: guarda,
1: due.
0: Non mi ricordo dove l'ho messo.
1: In quale piastrella?
0: Sotto qualche piastrella, probabile, ma non la mia di piastrella, purtroppo.
1: No.
0: Guarda, se proprio va bene, se proprio va bene, posso perdere 2-3 centesimi che si vanno a infilare dietro ai mobili. Che mi è capitato, cioè, che mentre svuoti le tasche ti cadono i centesimi e senti fare che tra l'altro non sono triste,
1: sì,
0: posso dire centesimi.
1: Certo, quello quando, sono.
0: Esatto, quando cade l'euro o 2 euro hanno un suono ben diverso,
1: accorgi,
0: bello pieno.
1: Certo.
0: E allora poi questa monetina si va a infilare
1: e non la vedi
0: dietro,
1: più.
0: E non la vedi e più, dici, per anni e anni. Poi quando devi imbiancare casa, sposti il mobile e ti ritrovi un centesimo.
1: Ah, vedi? Come ci sarà finito?
0: Il tesoro che hai messo da parte per anni, un centesimo.
1: Sì.
0: Vabbè. Però pensa che bello sognare.
1: Meraviglia.
0: Perché io intanto mi metto lì, guardo queste foto e dico, ragazzi, ma
1: quando
0: qualcuno
1: andrò in pensione?
0: No, ma sì, è che pensione. Qua lavoro, mica, mica altrove. No, no. No, quando andrò in pensione, chissà, forse potrò permettermi una roulotte, molto probabile. Bella anche quella, eh.
1: Sì.
0: Io sono
1: puoi
0: indeciso.
1: Spostare dove preferisci.
0: Sono indeciso se finire i miei anni o in qualche roulotte
1: oppure
0: in giro per il mondo o su in montagna, su quelle casette sperdute a 1800 metri d'altezza dove non c'è proprio nessuno, né di fianco né sopra né sotto da nessuna parte.
1: Nessuna,
0: vedi,
1: nessun problema.
0: I progetti,
1: diciamo così,
0: di chi raggiunge una certa età, quali sono? Ma proprio nessuno, cioè proprio
1: fare
0: isolato.
1: L'eremita, ecco.
0: Esatto, isolato, mi hanno scritto in una RSA. Ma allora, guarda,
1: costa,
0: esatto, anche finire lì bisogna avere i soldini. Tu finisci i tuoi anni all'ospizio, grazie, è il Trumba. Ma guarda, anche in quel caso magari, io non lo so, poi che fine farò fra un po' di anni, neanche poi tanti. Va bene, niente, abbiamo sognato con i nostri manilosi, che sono sempre carini, hanno sempre delle parole buone anche per gli anziani. Me ne vado e ci risentiremo domani. Ciao!
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 15:06.
5: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
6: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Coanad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Pasta di semola Boiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. 2 pezzi a 1,38 euro. Da Coanad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Coanad Superstore, Coanad e Coanad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Manila News.
13: Le
12: Le notizie su Radio Manila.
13: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Manila News.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Federico Sartore.

0: Si apre così il nostro happy hour per quest'oggi, con le tre ore insieme a me il Sart, ma soprattutto tre ore scandite dalla vostra musica, dai vostri messaggi, anche e soprattutto con i quali richiederete le canzoni che ascolteremo da qui alle 18. 338 50 38 908, il numero per essere assoluti protagonisti con i vostri messaggi, che siano di testo oppure audio. Raccontatemi anche quello che fa mentre siete all'ascolto di Manile, mentre mandate il vostro messaggio, cosa state facendo. Condividiamo insieme, insomma, queste tre ore live in diretta, che iniziano col primo audio messaggio, vero? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Bruna di Torino.
0: Ciao Bruna.
1: Vorrei ascoltare, per favore, se non è ancora passata, la canzone di Annalisa e Madame.
0: Nessuno
1: Amica
0: è passata.
1: Grazie, un buon pomeriggio.
0: Sei la primissima, ciao Bruna. Allora ci ascoltiamo proprio l'ultimo singolo di Annalisa in collaborazione con Madame. Arriva Amica.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid.

0: GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
1: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it. Casa nuova? Ristrutturi? Parti dai materiali giusti. Piastrelle, sanitari, Velux. Da Ravizza Fratelli trovi tutto, con la consulenza di chi fa questo mestiere da oltre 70 anni. Vieni a Torino in via Paolo Veronese 99A o vai su ravizzafratelli.com.
4: Ravizza Fratelli, benvenuti in casa.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box.

0: Radio Manila, sono Francesca di Mirafiori Sud. Ciao Francesca, benvenuta. Volevo chiedere una qualsiasi canzone di The Weeknd. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. E abbiamo scelto io, ma naturalmente anche la signorina Manila 9001, questa Save Your Tears, grande successo di The Weeknd dal 2020. Ciao Francesca, buon pomeriggio, do il benvenuto anche ad Alice da Cuneo. Ciao Alice,
1: ciao,
0: ben arrivata.
1: Ciao Fede, sono Alice da Cuneo.
0: Buone piaware, anche a te.
1: Qua a Cuneo c'è un bel sole,
0: è un po' dappertutto, dai.
1: E oggi, se possibile,
0: sì,
1: vorrei ascoltare e dedicare a mia mamma e mio papà.
0: Tua mamma e tuo papà, ok.
1: Oh, grazie mille di Max Pezzali.
0: Oppure
1: quel sorriso in volto dei moda. Buon martedì, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Buon pomeriggio, ciao Alice, facciamo scegliere la signorina allora, Manila 9001.

0: 883 di Max Pezzali dal 1999. Ciao Radio Manila, scrive Anna di Gozzano al 338 50 38908. Volevo fare un saluto a tutti i manilosi e poi volevo ascoltare una canzone di Ruggeri, Enrico Ruggeri, o Sonnambulismo oppure Polvere. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Anna da Gozzano, facciamo scegliere la signorina Manila 9001 nuovamente. Tra pochissimo una tra queste due di canzoni di Enrico Ruggeri.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un clic e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un clic. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Federico Sartore.

Enrico Ruggeri con Polvere, questa è la scelta della signorina Manila. 9001, 1983, l'anno della canzone, per accontentare Anna da Gozzano. Ciao Anna, e grazie anche a te per il tuo messaggio. 338 50 38 908, questo è l'Happy Hour, fino alle 18 con me il Sart e con voi protagonisti. Il prossimo maniloso chi è? Chi è? Mattia. Ciao, ciao Mattia, buongiorno Sart, mi scrive oggi, mi faresti ascoltare una canzone a tua scelta delle Cat's Eye? Grazie, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Un buon pomeriggio a tutti. Abbiamo scelto, questa è Animal. Ciao Mattia.

0: dei tanti nuovi singoli arrivati venerdì scorso, Martin Garrix, c'era anche questa, This Dream of You, qui su Manira alle 15:42 minuti nel nostro Happy Hour, come il Sart fino alle 18, 338 50 38 908. Andiamo ad accontentare in questo caso Ludovica da Torino, che vorrebbe ascoltare il nuovo singolo, l'ultima uscita finora, di Aiello, Te l'ho mai detto. Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Ludovica, buon ascolto, qui su Manila arriva Aiello.
1: Ciao, sono Aiello, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao,
1: siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
5: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box,

0: Patient Zero di Taylor Swift. La scelta musicale era quella di Sofia al 338 50 38 908. Salutiamo anche Luca che vorrebbe sentire una canzone di Mike Towers che però non è in programmazione, o se no un vostro piacere mi ha scritto di Ozuna oppure sempre di Mike Towers. Facciamo scegliere la signorina Manila 9001. Luca, ti fidi? Sì, dai, c'è da fidarsi.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Celos, My Towers, per accontentare Luca. Spero ti sia piaciuta, Luca, la scelta della nostra signorina Manila 9001 338 50 38 908. Ancora un audio per completare la nostra prima ora di Happy Hour. Avanti, ciao, chi c'è?
1: Buon pomeriggio. Fede, ciao, ben arrivato, come stai?
0: Grazie,
1: tutto bene?
0: Ciao,
1: tutto
0: Daniela.
1: Bene, sto raccogliendo la verdura. C'è un bellissimo sole, si sta molto molto
0: oggi.
1: Bene.
0: Benissimo.
1: Volevo chiederti una canzone del passato.
0: Tipo?
1: Si può dare di più di Tozzi, Morandi e Ruggeri, se puoi. La dedico a te e a tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, un bacio ad Isabel e voglio anche salutare Alice da Cuneo, che ho sentito il suo audio poco fa.
0: È vero.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela, la saluto.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Daniela, buon
1: Ciao.
0: Lavoro a te e buon ascolto. Ecco la canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 1987. Si può dare di più.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Sport.
3: Meraviglioso.
2: Meraviglioso.
4: Meraviglioso.
1: A Novara c'è una nuova energia. È quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29€.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Devo dire un segreto.
9: La spesa la faccio solo da Conad.
8: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. Due pezzi a 1,38€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria, due navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle due navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Manila News.
14: Manila Box con Federico Sartore.

Shakira con Agua, la canzone che dà il via alla seconda ora. Questo è l'Happy Hour con me, Sart, fino alle 18 con voi protagonisti. Tanti messaggi che continuano ad arrivare al 338 50 38 908, sia in formato di testo che anche audio. Il prossimo è di una manirosa, Francesca. Ciao Francesca, che sta tornando a casa dal lavoro. Mi scrive: io vorrei ascoltare Pocket Full of Sunshine di Natasha Bedingfield per iniziare bene questo pomeriggio. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Però Francesca, non è in programmazione il brano che hai scelto. Ne abbiamo scelto un altro della stessa autrice, la stessa cantante, Natasha Bedingfield, Unwritten.

0: Abbiamo accompagnato così Francesca sulla strada di casa dopo la giornata di lavoro con Natasha Bedingfield. Abbiamo scelto Unwritten per lei. Da Francesca passiamo un'altra manilosa col suo audiomessaggio. C'è Assunta,
1: ciao,
0: vero?
1: Radio Manila, ciao, sono Assunta. Ciao, ci Assunta. Riprovo oggi perché ieri la mia dedica, la mia amica Daniela non è riuscita a sentirla.
0: Ah, no?
1: Perché la mia amica Daniela non è riuscita a sentirla,
0: ah, no?
1: Perché è passata tardi in conferenza.

0: Fuoco d'artificio.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Fuori tutto!
3: Ho capito.
2: E fatelo sapere alle radio!
3: Va bene.
2: Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
4: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
6: Divani Totac.
2: È chiaro adesso?
7: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
8: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
7: Ah. E per la cucina?
8: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
7: E per i pagamenti?
8: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
7: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore,
9: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi

0: Renault scrive un nuovo capitolo.
1: A ottobre Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box.

0: chiamerò.
1: Tuta Gold, Mahmood, questa è la nostra scelta musicale sul suggerimento di Jeschi, dico bene, ciao, vorrei sentire una canzone di Mahmood per Alba. Noi andiamo lì, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buon pomeriggio a voi. Allora, 338 50 38 908, un buon pomeriggio anche al prossimo maniloso. C'è Davide, vero? Ciao Davide.
2: Ciao Federico, come va?
1: Io bene.
2: Sono Davide,
1: tu?
2: Di Rifreddo.
1: A posto?
2: Sto uscendo da Torino.
1: Ok.
2: Chiedo
1: si rientra.
2: Amami di Emma Marone e la dedico alla mia Francesca.
1: Perfetto.
2: Lo ascolta Radio Manila e lo Super Game Over. Ciao e grazie.
1: Grazie a te. Ciao Davide.
3: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Emma Marrone con Amami qui su Manila nell'Happy Hour, dove è arrivato anche il messaggio audio da Biella di Giuseppe, giusto?
1: Sei ciao Radio Maria, ciao Federico, sono Giuseppe da Biella.
0: Ben arrivato.
1: Vorrei ascoltare se è possibile Ivana Spagna in Tamo Tamo.
0: Va bene.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Maria un game over? E un buon pomeriggio a tutti, ma non se ne ascolto.
0: Manca
1: grazie
0: a te, ciao ciao Giuseppe, grazie per la tua scelta musicale. Ivana Spagna, Tamo Tamo Tamo.

0: Ciao, sono Spagna e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
3: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla tangenziale di Torino, il traffico è rallentato tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza, dove per lavori si viaggia in colonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore.

0: canzone scelta da Alessandro per noi è di Geolier e Achille Lauro al 338 50 38 908. La prossima canzone invece la sceglie Christian, che vuole anche dedicarla alla sua amica Beatrice Due Cognomi. Vuole dedicare la canzone di Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale. Con l'augurio scrive che la prossima pizza arrivi con le patatine. Vi saluto. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni. Adesso andiamo da due manilosi che hanno vissuto, stanno ancora vivendo, insomma, una piccola disavventura automobilistica. Ragazzi, come va?
1: Ciao Federico, siamo Daniele Martina da Torino.
0: Daniele
1: in questo
0: Martina.
1: Momento purtroppo abbiamo bucato.
0: Aia.
1: E in attesa vorremmo ascoltarci Dai Dai di Shakira.
0: Non si cambia da sola
1: sempre,
0: ruota,
1: chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: No, saranno in attesa del carro attrezzi probabilmente. Ciao ragazzi, per fortuna l'autoradio funziona, almeno quello. E allora vi facciamo ascoltare, vi

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto gas, con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino, giagas.com.
7: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
8: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
9: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Boss.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Ciao Radio Manila, sono Noelia. Ciao Noelia, volevo ascoltare Lontano di Sfera e basta, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Noelia, e con te abbiamo accontentato anche Martina, anche lei voleva ascoltare Sfera e basta, non ha specificato quale canzone, ma presumo insomma si trattasse proprio di questa, Lontano. 338 50 38 908, salutiamo anche Martina e do il benvenuto al prossimo Maniloso. C'è Carmelo, ciao Carmelo.
2: Buon pomeriggio splendido ragazzo.
1: Buon pomeriggio a te.
2: Sono Carmelo.
1: Ciao.
2: Mi metteresti cortesemente Tu mi piaci tanto di Saif?
1: Andiamo con Saif, dai.
2: Ti ringrazio, ti auguro un buon pomeriggio e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Carmelo, buona serata anche a te. Saif su Manila nell'Happy Hour.
3: Tu

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Tanto Saif, la scelta di Carmelo al 338 50 38 908. Completiamo la nostra seconda ora di Happy Hour con una bella dedica, dai, quella di Massimo. Buongiorno Radio Manila, io volevo dedicare Più bella cosa di Eros Ramazzotti a Maria di Borgaro, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 17 e 3 minuti.
7: Sport.
8: Meraviglioso.
7: Meraviglioso.
9: Meraviglioso. A Novara c'è una nuova energia. È quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
10: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
11: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
12: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
13: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
12: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
13: Questi non me li lascio scappare.
14: Devo dire un segreto.
15: La spesa la faccio solo da Conad.
14: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
16: Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Maintenance, vari tipi 75 ml, con il BIS. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
17: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
16: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
18: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
19: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
21: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia ore 21 tocca Inter e Napoli, entrambe battute all'esordio opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer in casa Villarreal. In servizio di Maurizio Pizzoferrato.
22: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Chivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
1: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
22: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
2: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
22: Villarreal Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
3: E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. La nazionale femminile di calcio insegue il passo per i mondiali. Alle 18.15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. E c'è il Real anche nel basket di Eurolega, ore 20.30 stasera al Forum contro l'Olimpia Milano, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È ufficiale, dopo quasi 40 anni la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 93. Ed è tutto, buona serata.
20: Manila News.
23: Scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box con Federico Sartore.

0: Il suo ultimo singolo World's Greatest qui su Manila nell'Happy Hour, giunto alla terza ora insieme quest'oggi martedì 13 di ottobre, 17:12 minuti in questo preciso istante, sempre con me il Sart fino alle 18 con voi protagonisti. 338 50 38 908 sull'unica radio che ve le suona quando volete. Sentiamo il primo audio di questa terza ora insieme, dai, chi c'è? Ciao.
1: Buon salve.
2: Posso chiederti questa canzone che non mi ricordo chi la cantava, neanche il titolo.
0: Quale canzone?
2: Sì,
0: me la ricordo. Degli anni 90. Smoke City. Ma la canti tutta?
2: Discoteca, anni 90.
0: No, non era discoteca. Poi forse hanno fatto il remix.
2: E chi non ascolta Radio Manine che muove, saluto nel sede della Marcella, arrivederci.
0: Ciao Marcella, purtroppo però ti devo deludere, non è in programmazione, quindi scegliere un'altra, proviamo ad accontentarti entro le 18 magari con un altro brano. E invece in programmazione la scelta musicale di Giuseppe da Rivoli, vorrei ascoltare Andreas Johnson con Glorious e vorrei anche ringraziare, mi scrive, il reparto di urologia dell'ospedale San Luigi di Orbassano, siete tutti fantastici. Bravo Giuseppe, buon ascolto. Arriva Andreas Johnson su Manila.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sai qual è il momento migliore per cambiare i serramenti?
2: Adesso! Da RPL Group blocchi il prezzo oggi e inizia a pagarlo nel 2027 a tasso zero.
1: E ci sono ancora le detrazioni?
2: Certo! Fino al 50% di detrazione, risparmio energetico fino al 30% e sicurezza di serie con vetri antisfondamento, maniglie di sicurezza e rinforzi in acciaio.
1: Fantastico!
2: RPL Group, via Torino 31, Pio Sasco. E per gli ascoltatori di Radio Manila c'è uno sconto extra. Ti aspettiamo il 17 ottobre dalle 16 per il primo compleanno del nuovo showroom RPL Group.
3: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica
5: ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica
5: ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile arrediamo anche l'impossibile.
6: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio con maestri qualificati in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Pala Tazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
7: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
8: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
9: Per la tua pubblicità

Wasted di Anna Pepe per accontentare anche Aurora. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Aurora, buona serata anche a te. 338 50 38 908. Andiamo anche a salutare la nostra manilosa Lela, che vuole ascoltare una canzone di Lucianone. Luciano Ligabue, naturalmente lui. Eri bellissima se puoi, ma certo che si può. Ciao Lela.

0: Gigi D'Alessio, non dirgli mai, così per accontentare Alessia in questo caso, al 338 50 38 908, che voleva ascoltare una canzone qualsiasi, purché fosse di Gigi D'Alessio. E adesso torniamo da Marcella, che ci ha riprovato a formulare una richiesta. Ciao Fede, allora mi fai ascoltare se possibile l'ultima canzone di Sombra, grazie, buona serata a chi non ascolta Radio Manila, è Game Over. Ciao Marcella, tra poco allora arriva, dopo le news sulla viabilità, Sombra con la sua ultima uscita, My Body Isn't Ready.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona perché mia.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce sono segnalate code trova ad Emmasone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Borgaro e Pianezza in direzione Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Ci occupiamo quindi della A21 Torino-Piacenza, dove per lavori si viaggia incolonnati tra Astieste e Felizzano in direzione Piacenza. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore.

0: bel nuovo singolo di Sombra, nuovo, nuovissimo, non proprio, è uscito già da un po' di tempo, comunque è l'ultima uscita a firma Sombra, My Body Isn't Ready, la scelta musicale di Marcella, al 338 50 38 908, c'è anche quella di Simona da Castagnole, da cui ripartire, mi scrive: io vorrei ascoltare Su di noi di Pupo, grazie, un saluto a tutti i manilosi.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Il nuovo singolo di Marco Mengoni si chiama Giornate Perse, qui nell'Happy Hour di Manila. 17.45 in questo istante, che facciamo? Ci ascoltiamo l'audio, poi la canzone però arriva tra pochissimo, vero? Chi c'è?
1: Sara di Manila, sono Sara.
0: Sara.
1: Sono in macchina con la mamma e vorremmo ascoltare Andiamo a Comandare di Fabio Rovazzi, che andiamo. Non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Perfetto, tra poco Andiamo a Comandare.
2: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
5: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
4: Ah, quindi più qualità, più scelta.
5: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
6: Asta del mobile! Geniale, vero?
7: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
8: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Bourbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
10: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box.
14: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Fabio Robazzi, era il 2016, questa è la scelta musicale di Sara, al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, io sono Anna da Pianezza. Ciao Anna, vorrei richiedere Take a Chance on Me degli ABBA. Se non si potesse mettere, va bene qualsiasi altra canzone, purché sia degli ABBA. Grazie, vi mandiamo un bacio. PS, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma certo che è possibile ascoltare gli ABBA con proprio Take a Chance on Me. Ciao Anna.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. Change your-

0: Ciao Fefe, sono Vita dal lavoro. Se puoi, vorrei ascoltare Una rosa blu di Michele Zarrillo. Un bacio a te, saluti al Trumba e alle ragazze del gruppo. Ciao, ciao Vita, e grazie anche a te con la tua scelta musicale. Michele Zarrillo, Una rosa blu. Chiudiamo l'happy hour di questo martedì 13 di ottobre. Tra pochissimo le news con la nostra redazione nazionale. E poi in arrivo c'è l'happy time in compagnia di Mariella Vitale, che vi accompagnerà in diretta sino alle 21. Noi ci risentiamo dopodomani nel giovedì, l'happy hour del giovedì dalle 15 alle 18. Ciao a tutti maninosi, grazie, un bacione, buona serata dal Sart.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Sport! Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
7: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila. Radio Manila.
12: Ora esatta! Sono le 18 e 4 minuti.
13: Come mi immagino il Black Friday?
14: Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Manila News.
20: Manila Box
21: con Mariella Vitale.

Ciucciu ad aprire il nostro Manila Box Happy Time in questo splendido martedì 13 ottobre. Buon pomeriggio, bentrovati da Mariella Vitale. L'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 inizia proprio adesso con la vostra musica preferita. 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp o messaggio vocale, così io non parlo, oppure è scritto e allora lì mi spiace ma lo devo leggere. E quindi cominciamo subito con leggere. Ciao Radio Manila, sono Claudia da San Giusto e vorrei ascoltare Per Sempre Sì di Sal da Vinci. Grazie. A chi non ascolta Radio Manila, Game Over, cominciamo con Sal da Vinci.

0: Sì, oh, Salve, sì. Incidita la verità, un pochino l'avete canticchiata, almeno sì, dai, un pochino. Sentiamo chi c'è, avanti.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Radio Manila, sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
1: Se è possibile ascoltare la canzone di Mango.
0: Sì.
1: Amore per te.
0: Ok.
1: Grazie.
0: Sì.
1: Amore per te.
0: Ok.
1: Grazie, dedicata a

0: la vita.
1: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
2: Sai qual è il momento migliore per cambiare i serramenti?
3: Adesso! Da RPL Group blocchi il prezzo oggi e inizia a pagarlo nel 2027 a tasso zero.
2: E ci sono ancora le detrazioni?
3: Certo! Fino al 50% di detrazione, risparmio energetico fino al 30% e sicurezza di serie con vetri antisfondamento, maniglie di sicurezza e rinforzi in acciaio.
2: Fantastico!
3: RPL Group, via Torino 31, più Ossasco. E per gli ascoltatori di Radio Manila c'è uno sconto extra. Ti aspettiamo il 17 ottobre dalle 16 per il primo compleanno del nuovo showroom RPL Group.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento.

0: argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Hai bisogno di un finanziamento? Figempa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
3: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.
10: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: da Livorno Ferrari. Sai qualcosa dei Kiss in the Pink? Vorrei riascoltarli. Come no? Questa è la più conosciuta, credo, ed era One Step. E ci fa arrivare così alle 18:26, 338 50 38 908. Scegliete la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Mary, buon pomeriggio, c'è ancora il sole? Sì, oggi è stato anche caldo, vero? Chiedo perdutamente di Achille Lauro la frase che dice: perdutamente siamo in mare aperto, perché mio figlio sarà sul traghetto per Alghero in mare aperto, giusto? Hai fatto il link. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, salutami da Marcella. Arriva Achille Lauro.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

0: Del fuoco d'artificio.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosso e Bruere in direzione Aosta e tra Caselle e Pienezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per lavori si segnalano code a tratti tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino, mentre sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia in colonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Daniela di Milano che sta rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Ciao Daniela, buon rientro. E dalla Daniela di Milano andiamo da Daniela di Saluzzo, giusto? Vediamo un po', cerchiamo conferma.
1: Ciao Mariellina, ben arrivata, buonasera, come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Volevo chiederti stasera se puoi farmi sentire It's a Heartache di Bonnie Tyler. Ti ringrazio, ti mando un bacione, ti auguro un buon lavoro, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao, ciao Daniela, arriva Bonnie Tyler.

0: Mami Tyler, It's a Heartache. Siamo arrivati così alle 18:40, ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, buonasera. Sono Fabio, il cuoco di Monteoro Ero. Come state?
0: Ciao Fabio.
1: Dai, che sono ancora delle belle giornate di sole.
0: Vero.
1: 21 gradi alle 6 di sera, ottobre.
0: Tanta roba.
1: Sai dove
0: eh?
1: Finiremo?
0: Sì.
1: Posso ascoltare una canzone di Gigi D'Agostino? Scegli tu, fai tu una bella carica che nel tornare a casa ci vuole, dai, tra
0: bene.
1: Una bolletta e l'altra,
0: dai.
1: Almeno ci si tira sul morale.
0: Bravo,
1: dai.
0: Fabio.
1: Buonasera,
0: bravo
1: a tutti, e chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: E allora sulle mani.

0: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Fuori tutto!
3: Ho capito.
2: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
4: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Divani Totac. È chiaro adesso?
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Grazie alle vostre scelte musicali. Questa è quella di Marco di Arona, che saluto. Ladies of Soul, Woman's World. 18:49, ancora la vostra musica preferita, sentiamo la prossima. Devo leggere, mandateli però i messaggi vocali, dai, così lavorate anche voi. Ciao Radio Manila, sono Francesca e volevo Another Love di Tom Odell. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Arriva Tom Odell.

0: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
1: Ciao.
0: Dai che piano piano ci siamo ripresi.
1: È vero, ti sento meglio.
0: È stata una settimana difficile la scorsa.
1: Meno male, dai.
0: Senti, per favore, mi metteresti mica Emanuela Loia con Cartagine? La dedico a tutti i manilosi in ascolto. Un bacione grande a Daniela, un bacione a te, chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao.
1: Ciao Cristina, arriva Emanuela Loia.

Su Radio Manila, 3:19, tra poco avremo il collegamento con la redazione per un aggiornamento con le ultimissime news, ma prima il messaggio che arriva da Francesco da Borgomanero. Ciao carissima Mariella, buon pomeriggio, per piacere vorrei ascoltare Ritmo di Carolina Marquez, grazie. Se non ascolti Radio Manila sei un game over, buon proseguimento di serata a tutti i manilosi, arriva Carolina Marquez.

sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono, plasmare il ritmo nella

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 19 e 3 minuti.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre, rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
8: L'economia.
7: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, riviste al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5% di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si è dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso, il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali, la richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%. Il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i $106 al barile e rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Manila News.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box.
8: 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: cane, Snoop Dogg, Boogie's in My Soul, sempre più richiesta da voi manigiosi, in questo caso da Alessandra che ascolta da Alba Radio Manila. Ciao Alessandra, buona serata anche a te. 19.9, la vostra musica preferita protagonista della playlist di Radio Manila, sceglietela, selezionatela e inviate il vostro messaggio su WhatsApp al 338 50 38 908. Sentiamo la prossima, avanti. Quale sarà?
1: Ciao Radio Manila, un caro saluto a tutti i manilosi in ascolto. Volevo dedicare la canzone Un giorno mi dirai degli Stadio a tutti quei genitori che fanno grandi sacrifici per i propri figli e le proprie figlie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game mover. Ciao.
0: Ciao Beppe, arrivano gli Stadio, Un giorno mi dirai.
2: Un giorno ti

0: sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087

0: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. Info @studio-perrotta.com.
1: Casa nuova? Ristrutturi? Parti dai materiali giusti. Piastrelle, sanitari, Velux. Da Ravizza Fratelli trovi tutto, con la consulenza di chi fa questo mestiere da oltre 70 anni. Vieni a Torino in via Paolo Veronese 99A o vai su ravizzafratelli.com.
2: Ravizza Fratelli, benvenuti in casa.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Mariella Vitale.
5: Tu

coppia Maluma e Shakira insieme per Agua, scelta in questo caso di Dario da Torino. Ciao Dario. Ciao Radio Manila, siamo Chiara e Alberto da Torino e vorremmo ascoltare per favore una canzone di Vasco Rossi a tua scelta. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Vasco Rossi, questa è La Compagnia.

0: sì, io cerco di rimanere neutrale, però certe volte questa versione della compagnia che era di Lucio Battisti è semplicemente stratosferica da brividi. Vasco Rossi su Radio Vanilla mentre arrivano le 19:25. Avanti, chi c'è? Pronti?
1: Ciao Radio Vanilla, vorrei ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. Sono Silvio e oggi è il mio compleanno.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: ciao
1: Silvio. E chi non ascolta Radio Vanilla è un game over.
0: Tanti tanti auguri. Hanno ucciso l'uomo ragno, arrivano gli 883.

0: aiuti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Fammi toccare la luna ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per lavori sulla A4 Torino-Milano si segnalano code a tratti tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino, mentre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Via Vita.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale. Let's go.

0: Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Manuela da Brossasco. Mi fai ascoltare l'ultima di Miley Cyrus? Come no, l'abbiamo appena ascoltata, tutta per te. Best Persuade, siamo arrivati alle 19.35. La vostra musica preferita, protagonista come sempre qui su Radio Manila, 338 50 38 908. Saluto grazie da Mondovì, ciao Mariella, vorrei ascoltare la canzone di Ricchi e Poveri Come Vorrei e la dedico a te e a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è super game over, ciao grazie, arrivano i Ricchi e Poveri.
1: Ciao, siamo i Ricchi e Poveri e se non ascoltate Radio Manila siete gay over.

0: Buongiorno, siamo Francesca,
1: Alice,
2: Gabriele,
3: Savio,
4: Angela
0: e vorremmo ascoltare, ora che non ho più te, di Cesare Cremonini. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
5: Ciao ragazzi, arriva Cesare Cremonini.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
2: Signora, dipende dal sogno.
1: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
2: Ma facile da usare.
1: Ecco, è un po' classica.
2: Ma moderna.
1: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
2: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
5: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Sono canzoni che stimolano davvero il nostro romanticismo. Questa è una di quelle, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Per Gabriele Di Vigone che saluto, mentre arrivano le 19.49 su Radio Manila e questa è la vostra musica preferita. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao, sono Nicole.
0: Ciao Nicole.
1: Vorrei ascoltare She's The One di Robbie Williams.
0: Ok.
1: E dedicarla a una cara persona a me, che nell'ultimo periodo mi sta rendendo tanto felice.
0: Che bello.
1: E chi non ascolta Radio Marina è game over.
0: Ciao, arriva Robbie Williams, She's the one.

Radio Manila, sono Federico da San Quintino. Vorrei ascoltare la canzone Notte prima degli esami di Antonello Venditti, oppure In questo mondo di ladri, oppure Azzurro di Celentano, così sei sicura che una delle tre passa sicuramente. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Federico, arriva Antonello Venditti.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 19:59 minuti. Sport.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
1: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
3: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
9: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure, al lavoro il governo che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
10: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
9: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
8: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archivi le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
11: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
12: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono per l'altra parte, e questo è interessante anche per me di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Manila News.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: di Bruna di Castagnola. La mia voce tradisce un po' di raffreddore, ma sono cose normali in questo periodo, assolutamente. Sono le 20:07 minuti primi, c'è la Mariella Vitale con voi fino alle 21, ve le suono al 338 50 38 908 e saluto Sonia. Ciao, volevo ascoltare Balorda Nostalgia di Olly, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Ciao, sono Olly, ascolta Balorda Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta
1: vita. Valor da nostalgia su Radio Manila, era Olly. Ciao Mariella, io oggi faccio 50 anni e il mio compagno 43. Siamo nati lo stesso giorno e mese, vedi? Sarà un segno del destino. Ti stiamo ascoltando, da poco ascoltiamo la vostra radio, ma siamo felici di avervi conosciuto. Ci dedichi una canzone a tua scelta? Grazie Cristian da Lodi e Giuseppe anche. Allora, intanto tanti tanti auguri, due bilancini insieme, coppia veramente pazzesca, e parlo con cognizione di causa perché anche io ho un partner della bilancia, quindi gioco un po' in casa. E per voi che cosa potevo scegliere? Una canzone, ci voleva una canzone intensa che parlasse di come di fronte alle difficoltà della vita l'unica cosa che conta davvero sia il proprio partner. E allora per voi, chissà se vi piace, c'è Marco Mengoni, L'essenziale.

0: Ritira tutto, oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti, con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Santos e Prince Royce, questa era Dardos, la scelta musicale in questo caso di Vittorio da Brandizzo, che saluto. Sentiamo invece adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria, volevo chiedervi se potevate mettere Sweet But Psycho di Ava Max e se non fosse disponibile Stay di Justin Bieber con The Kid Laroi. Grazie e che non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Maria, arriva Ava Max.

0: Nina, sono Ambra.
1: Ciao Ambra.
0: Volevo ascoltare Internet Girl delle Cazzaghe e se non fosse possibile Punteria di Shakira e Cardi B. E chi non ascolta Radio Manila è un gay.
1: Ciao Ambra, arriva Shakira.

0: Batteria Shakira Cardi B su Radio Vanilla. Saluto anche Giusy della Loggia, che è passata solamente con un messaggio per un saluto. Ciao Giusy, ciao Radio Vanilla, sono Giorgio e mi piacerebbe ascoltare Per tutta la vita di Noemi. E chi non ascolta Radio Vanilla è game over. Arriva Noemi.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Vanilla sei game over.

0: sera stasera.
1: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
2: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Calvin Harris e Jazzy Satisfy per Alessia di Biella. Che saluto, arrivano le 20:36, gli ultimi 20 minuti insieme a Mariella Vitale, dopodiché arriverà Sergio Milito con il suo Manila Box in the Night per accompagnarvi fino alla mezzanotte. Saluto anche le due gemelle Maria e Monica. Ciao carissima, per questa sera vorremmo ascoltare Ancora di Edoardo De Crescenzo. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: E poi ci sono le canzoni che ti sbloccano i ricordi, no? Le ascolti e dici, caspita, 1981, dov'ero? Ero in radio, tanto per cambiare. 1981 alla Vitale faceva già radio, giovanissima ovviamente, piccolissima, però facevo già radio. E posso anche dire dove? Lo posso dire dove? Sì? No, tanto non esiste più, ero alla ABC italiana, sì, una delle primissime radio torinesi. E ricordo benissimo nell'81 questo che poi fu un successo pazzesco, la si programmava come se piovesse. Intanto saluto anche Simone da Fossano. Ciao, potresti mettere Malibu di San Giovanni? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

San Giovanni. Ciao, sono Kate. Mi fai ascoltare per favore Marrakesh con Casini? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arrivano Marrakesh e Guè.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app. Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
0: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
0: Giagas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
2: A tutto gas con Giagas.
0: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
3: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

l'email Angel Ultran Te Moving to the Sun per Mara di Buccinasco, che saluto mentre arrivano gli ultimi minuti insieme a Marielle Vitale qui nel Manila Box Happy Time. C'è il messaggio che arriva e la scelta musicale che arriva da Salvo. Ciao, mi fai ascoltare Sailing di Christopher Cross? La voglio dedicare come sempre alla mia Margherita e chi non ascolta Radio Manila è game over.

featuring Christopher Cross. Ne esistono due versioni, questa di Christopher Cross e anche quella di Rod Stewart. Intanto arriviamo al momento dei saluti, almeno per oggi. L'appuntamento con Maria Vitale termina qui, il Manila Box IP Time termina qui, ma inizia subito dopo il Manila Box in the Night con Sergio Melito, che vi accompagnerà fino alla mezzanotte e poi naturalmente si continua 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre pronti ad accogliere tutte le vostre scelte musicali. Ci sentiamo domani alle 18, vi auguro buona continuazione e ci lasciamo con l'ultimo messaggio che arriva da Marco, da Rebi, da Cri e da Antonella. Ciao, ci fai ascoltare Eros Ramazzotti con Cose della Vita? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. E allora li ascoltiamo insieme, in questo caso a Tina Turner, Cose della Vita. Domani.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:01.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

5 minuti dopo le 21, Jay-Z, Alicia Keys in Paris State of Mind. Buonasera da Sergio Melito, buon martedì. Parte il Manila Box in the night. Buonasera manilosi, piacere di ritrovarvi. Ben 3 ore fino a mezzanotte, quindi la musica assoluta protagonista, musica che sarete ovviamente voi a proporre al 338 50 38 908. Che facciamo? Partiamo? Molto bene, ciao, sono Lorenzo. Vorrei ascoltare Billie Jean di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Lorenzo, partiamo con te. Buon viaggio!

Prima canzone di stasera nel Manila Box in the Night, Billie Jean di Michael Jackson. 338 50 38 908 per voi. Sergio, buonasera, chiedo buon viaggio di Cremonini, grazie, buona serata, buonanotte. Chi non ascolta a Radio Manila, Game Over, salutoni, Marcella, in arrivo Cremonini, in arrivo, buon viaggio. Buon viaggio.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Game over.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
5: Ho capito.
3: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
6: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
7: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
3: Divani Totac. È chiaro adesso?
6: Totac.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 4.

Le 21 e 17 minuti, Manila Box in the night, 338 50 38 908. Andiamo ad accontentare Maria e Monica, ci fai ascoltare It's My Life di Dr. Alban? Certo che sì, ciao. A seguire, ciao Radio Manila, sono Erika da Diano d'Alba e vorrei ascoltare The Best di Tina Turner. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ciao anche a te Erika.

Turner e The Best. 338 50 38 908. Buonasera a Radio Manila, sono Patrizia. È possibile ascoltare Tragedy dei Bee Gees? Grazie, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Certo, Patrizia. Buon ascolto e buona serata a te.

0: Nel Manila Box i Bee Gees con Tragedy. 338 50 38 908. Andiamo a sentire il prossimo messaggio vocale.
1: Buonasera Sergio carissimo. Buonasera Radio Manila. Senti carissimo, io chiederei la canzone Moving On e la dedichiamo a tutti i manilosi, a tutti i nostri carissimi amici, a te Sergio che ci tieni compagnia 24 ore su 24, a tutti voi dello staff. E niente, che dire, chi non scatta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao da Elsa e Walter Ippanate.
0: Grazie.
1: Grande Sergio,
0: sento, grazie a voi. Grazie a voi, un abbraccione. Andiamo allora ad ascoltare i 900 nel Manila Box, c'è Moving On.

Moving on 900, era il 1984. Ciao, sono Franco, vorrei ascoltare Yes I Know My Way di Pino Daniele, e se non ascolti Radio Manila sei super game over. Ciao Franco, buon ascolto.

0: 21 e 37 minuti, 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Chiara, sto tornando a casa dopo aver mangiato la pizza con la mia amica Cinzia e volevo chiederti se per favore mi mettevi La danza delle streghe di Gabry Ponte, visto che tra un po' è Halloween. Grazie mille, chi non ascolta Radio Romanina, non super game over. Ciao, un bacio.
0: Eccola Chiara, ciao.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte.

0: Andiamo con il prossimo vocale.
1: Ciao Manilosi, sono Valeria da Valdo Canavese. Vorrei ascoltare se possibile gli 883 con gli anni e dedicarla a mio amore Massimo.
0: Ciao!

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio.

Allora, lui è James Hype con Confession. 21:51 minuti. Continuate a richiedere, Manilosi, la vostra canzoncina di questo martedì 13 ottobre. 338 50 38 908. Buonasera Sergio, sono Giusy. Mi faresti ascoltare Le foglie di tè di Jovanotti e Samurai J? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Con piacere, Giusy. Ciao.

0: Foglie di tè, Jovanotti, Samurai J con la prossima richiesta. Cari amiche e cari amici, andiamo a chiudere Wela, la prima ora di Manila Box in the Night, ancora due ore insieme in compagnia di Sergio Melito al 338 50 38 908. Mi raccomando, un messaggio vocale, un messaggio scritto. Ditemi come vi chiamate, richiedete la vostra canzoncina e buon ascolto con la numero uno in Piemonte, Radio Manila. Andiamo avanti, buonasera Sergio, sono Alessia, è possibile ascoltare Sorry di Madonna? Molte grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over, arriva Alessia, ciao!
1: Je suis désolé. Lo siento.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 22.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Sono le 22:02 minuti, siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night. Prossimo messaggio, ciao Radio Manila, vorrei dedicare ad Andrea che sta tornando a Cuneo, ruggine di Levante, ricordando a tutti che chi non ascolta Radio Manila, game over, buonanotte. Bene, Elena, mandare questo messaggio, buon ascolto. Buongiorno.

La nuova canzone di Levante, Ruggine, 5 minuti dopo le 22, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Loris, mi fai ascoltare dalla pelle al cuore di Antonello Venditti. Grazie a tutti, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, grazie a te Loris e buon ascolto.

Dalla pelle al cuore, Antonello Venditti. Ciao Radio Manila, sono Alberto. Vorrei ascoltare per favore Stressed Out dei 21 Pilots. Grazie chi non ascolta Radio Manila. Game over. Caro Alberto, grazie a te. Buon Manila Box in the Night.

0: nel Manila Box. Andiamo avanti. Ciao, sono Enzo, vorrei ascoltare la nuova di Aiello, Te l'ho mai detto. Grazie. Grazie a te Enzo. 338 50 38 908 il numero a cui mandare i vostri messaggi per il Manila Box in the Night.
1: C'è qualcosa che mi è

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci.

0: Riprendiamo il Manila Box in the Night e andiamo ad accontentare Monica. La quale Monica vuole ascoltare un bel classico di Nino Buonocore. Buonocore, scrivimi! D'accordo, Monica. E poi a seguire c'è anche un'altra manilosa, eh sì?
1: Ciao Sergio, ciao maniosissimi.
0: Oui.
1: Buona serata a tutti.
0: Ciao.
1: Finito di lavorare.
0: Brava.
1: Adesso
0: bene.
1: Devo uscire da questo parcheggio infernale.
0: Dai, che ce la fai.
1: E ti chiederei stasera se puoi mettermi Spirito degli Itfiba.
0: Ah,
1: ti ringrazio, buona serata a tutti. Baci baci. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Manu, bon bon.
0: Cara Manu, buona uscita dal mega parcheggio. E tra poco ascolterai Spirito. Subito però Nino Buonocore nel Manila Box con la sua Scrivimi.

Libero spirito, andiamo avanti. Ciao, sono Sara da Brami. Metteresti una canzone del mio cantante preferito ultimo? Grazie mille. Ma certo, Sara, per te arriva tutto.

tutto, era ultimo. 338 50 38 908. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita nel Manila Box in the Night. Andiamo con la prossima canzone, vediamo un po' chi ce la richiede. Dunque, eccoci qui. Buonasera, volevo dedicare a Sheila Io ci sarò di Max Pezzali, dirle che l'amore della mia vita. Davide da

338 50 38 908 22 37 minuti. Forza e coraggio, 338 50 38 908, le vostre richieste. Ciao, sono Luisella, vorrei ascoltare Lessons in Love, sì, dei Level 42, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Perfetto, cara fanciulla, cara Manidosa, torniamo agli anni 80, precisamente al 1986. Buon ascolto.

0: Lessons to Love, molto bene. Ciao, sono Elia da Fossano. È possibile ascoltare Atlantide di Sara Toscano. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto a tutti, un saluto a te Elia. In arrivo Sara Toscano, in arrivo Atlantide.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Shout out to my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: m'abuse, maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée, celle sur qui je m'essuyais. Tout à l'heure quand je prenais le bus.
1: Maurice Joe con Maladie. 22:48 minuti. 338 50 38 908. State ascoltando il Manila Box in the Night. Ciao, sono Sheila da Lucento. Vorrei rispondere alla dedica di Davide di Cumiana con Magnolia dei Negrita. Chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over. Ciao Sheila. A seguire, ciao carissimo Sergio, sono Maria. Mi metteresti Teorema di Marco Ferradini? Tra poco arriverà anche quella.

Marco Ferradini con Teorema ci porta quasi alla chiusura della seconda ora di Manila Box in the Night. Ora che andiamo a chiudere con la prossima richiesta. Ciao Radio Manila, sono Diego, potrei ascoltare Was Made for Loving You dei Kiss. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Diego!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Home Market, padre e figlia, lui già cantante degli A-ha, la di lui figlia Tomin con All Me, bella bella bella, per cominciare l'ultima ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908, continuate a richiedere, ancora un'ora in compagnia di Sergio Melito. Ciao Sergio, sono Stefano, è possibile ascoltare Pedro di Raffaella Carrà, grazie, e chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Stefano.

0: Andiamo avanti, buonasera Sergio, sono Rosy, mi fai ascoltare Gigi d'Alessio con Mezze Verità e a tutti auguro un buon lavoro. Anche a te, cara Rosy, buon ascolto, arriva Gigi d'Alessio nel Manila Box.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
3: Ho capito.
2: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
4: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.

23:21 minuti. Weyla, mica vi sta calando la palpebra, eh? Forza marinosi, fatevi sotto, richiedete. 338 50 38 908, c'è il Manila Box in the night. Andiamo avanti, prossimo messaggio, vado subito a leggerlo. Ciao Radio Manila, siamo Fede, Mirko e Denise, stiamo rientrando a casa, ci fai sentire vivere senza te, di NEC, grazie a voi, buon rientro.

Vivere senza te, NEC, ci porta alle 23:26 minuti. 338 50 38 908, ciao Radio Manila. Sono Mirella, mi fai ascoltare Lontano di Sfera, e se non ascolti Radio Manila sei game over.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Sfera con Lontano. Siamo di fronte all'ultima mezz'ora, l'ultima mezz'ora di Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Claudia, mi fai ascoltare Amico di Renato Zero. Se non ascolti Radio Manila, sei un game over. Cara Claudia, buonanotte e buon ascolto.

Amico Renato Zero, molto bene, con il Manila Boxing Right andiamo di su, di giù, a sinistra, a destra, insomma tanti generi musicali, questo è il bello della musica. 338 50 38 908, c'è Radio Manila, sono Alessandra e vorrei ascoltare, se possibile, Girls Just Want to Have Fun di Cyndi Lauper. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, naturalmente è un game over. Ciao Alessandra, buon ascolto, buonanotte.

Girls Just Want to Have Fun. 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Matteo. Mi metteresti i Parafulmini di Giorgia? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Matteo.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

molto bene, ancora ritmo, anche perché, come ho detto prima, non vi deve affatto calare la palpebra, perché anche se io tra 10 minuti me ne andrò, arriverà la signorina Manila 9001 e vi accontenterà per tutta la notte al 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Luca da Saluzzo, puoi mettermi 24K Magic di Bruno Mars, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Certo Luca, ciao!

24K Magic, Bruno Mars. Ciao, sono Samuele e volevo dedicare a Tiziano Scooby-Doo dei Pinguini Tattici Nucleari. Vi auguro buonanotte a tutti i manidosi, a te Sergio, e chi non ascolta Radio Vanilla è un grande game over. Ciao Samuele, ciao!

Scooby-Doo, è tutto, termina qui quando sono le 23:56 minuti e 10 secondi, il Manila Box in the Night, vi lascio con la signorina, mi raccomando, comportatevi bene, 338 50 38 908, vi aspetto domani alle 21 da Sergio Velito, un grande abbraccio.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Carica a mille per passare le prossime ore assieme a tanta musica, ma soprattutto la vostra musica. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Vi aspetto e auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Radio station BTSN.

0: Oh!
1: Ciao signorina, ben arrivata. Sono Lorenzo. Mi puoi mettere conta su di me di Salmo? Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: Ciao carissima signorina 9001, sono Maria. Voglio ascoltare gli Zero Assoluto con Appena prima di partire. Per te con tanti bacioni.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
2: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Gianmarco da Asti. Sto tornando a casa da lavoro e mi piacerebbe ascoltare la tua canzone di Coez, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Donatella e Greta da Nichelino, ci metti Che fastidio di dito nella piaga, la dedichiamo a tutti i manilosi al lavoro.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Love Me Like You do di Ellie Goulding, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao signorina 9001, la notte con sfondo rosso. Mi fai ascoltare Donna Summer, Spring Affair. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Amanda.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Don't Stop di LP. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Cristian da Torino. Sto accompagnando a casa la mia fidanzata Lucrezia e vorremmo ascoltare 5 gocce di Irama e Arcomi. Un bacio e buonanotte.
1: Ciao a tutti, sono Arcomi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Mi piacerebbe ascoltare domani degli artisti uniti per l'Abruzzo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alessandra da Rovereto. Vorrei ascoltare So Easy di Olivia Dean, saluto i manilosi e auguro a tutti una buona notte.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Valerica da Torino. Desidero sentire per cortesia la canzone Flashback cantata da Ina e dedicarla al mio grande amore Franco. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Rosy e Davide. Vogliamo dedicare alla nostra collega Consuelo Tans Bambolina di Alberto Camerini. Buon ascolto e buon lavoro.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità

0: c'è. Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Monica. Mi farei ascoltare Dove sei di Neffa, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Gioele da Moncalieri. Se fosse possibile vorrei ascoltare Gelido di Alex Britti, grazie mille.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Paolo. Mi faresti ascoltare l'ultimo bicchiere degli 883 e Nicky? Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Ciao Radio Manila, sono Flora da Chieri. Questa notte vorrei ascoltare Maschio di Annalisa e dedicarla a tutti i manilosi.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

Buonanotte Radio Manila, sono Alessio da Torino. Vorrei dedicare al mio collega Luca Starlight dei Muse, grazie e buonanotte a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Simone e Carlo. Volevamo dedicare al nostro amico Adriano Occidentali Scarma di Francesco Gabbani e augurargli un buon lavoro.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 2:01.